Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Tic, tic.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
11: Tic, tic.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: passione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
1: Acquista!
2: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
1: Guida!
2: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
1: risparmia!
2: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
3: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
2: Con Take and Drive vinci sempre tu.
3: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
4: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
8: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
10: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
10: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
11: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
12: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
11: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande intorno.
15: Il primo disco.
16: At first I was afraid.
15: Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
17: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
18: Una città. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Alex Warren, Fever Dream, buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, arrivata sana e salva tra traffico, semafori, lavori in corso e tutto il resto. Fatto anche presto stamattina, dai. Tutto sommato sono arrivata anche abbastanza presto. Buon giovedì, giovedì 18 giugno 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Intanto ci sono io ad augurarvi una buona giornata, un buon ascolto dei programmi di Radio BCS. Dalle 9 in poi anche Gianni con riservato per 2 naturalmente, ma questa prima ora sola soletta vi leggo l'oroscopo, tra una canzone e l'altra diamo anche un'occhiata a quelle che sono le notizie dell'ultima ora, poi ampio spazio dedicato alla cronaca locale con le notizie della nostra città. Intorno alle 9:10 c'è il primo appuntamento. È il tutto contornato da tante belle canzoni, tante bella musica. Beh, alcune canzoni poi durante il corso della giornata potete anche sceglierle voi.

Ogni giorno sembra un po' di più. Sarà una bella giornata oggi, ma sì, dai, sarà una bella giornata. Saluto anche il mercato di Chioggia, oggi è giovedì. Buon lavoro e buon ascolto anche a voi. Allora, subito dopo la prossima canzone, sentiamo anche che predicono le stelle per oggi, va bene? Intanto, un Ligabue di qualche anno fa, del 2020 per l'esattezza. La canzone si chiama Volente o Nolente.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Dimenticavo che c'era anche Lisa con la Ligabue in questa canzone che abbiamo appena ascoltato, con Ligabue. Allora, c'è l'oroscopo di questo giovedì 18 giugno. Auguri e festeggiati, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno, auguri a chi si chiama Gregorio, oggi è San Gregorio. Tanti tanti auguri a tutti coloro che festeggiano qualche bella ricorrenza questo 18 di giugno. E adesso sentiamo che ci dicono le stelle. Ariete. L'energia di fuoco della luna in leone si è stabilizzata e si fonderà perfettamente con la vostra natura. Quella che ieri era una scintilla, oggi diventa una spinta all'azione. Toro. Marte continua a darvi una solida base di determinazione. Oggi però la sfida arriva dalla luna in leone che crea una leggera tensione. Attenzione, da non sottovalutare. Occhi aperti. Gemelli, il sole si avvicina alla fine del vostro segno, regalandovi lucidità mentale e una forte presenza carismatica.

fantastica. Sarà una giornata ideale per dare forma alle vostre intuizioni. Cancro, la luna si ormai allontanata, ma vi lascia una profonda sicurezza emotiva. Non avete più bisogno di trattenere le cose dentro di voi, anzi. Leone, la luna è ormai stabilmente nel vostro segno, rendendovi il catalizzatore energetico della giornata. Sentirete una grande vitalità che si esprimerà in ogni cosa che farete. Vergine, i pianeti in Cancro continuano a nutrire la vostra sfera emotiva, mentre Marte in Toro garantisce che la vostra energia fisica sia canalizzata verso scopi utili e costruttivi. Bene allora. Bilancia, la quadratura di Venere e Mercurio dal Cancro richiede ancora un po' di attenzione e fortunatamente il fuoco stabile della Luna in Leone vi offre una sponda sicura. Scorpione, la luna stabile in Leone oggi esercita una pressione più netta, sfidandovi a trovare un compromesso tra il vostro mondo privato e le richieste del mondo esterno. Sagittario, la luna in Leone oggi è la vostra più grande alleata, vi restituisce una visione espansiva, ottimismo e una forte spinta all'esplorazione, sia mentale che fisica. Capricorno, Marte in Toro vi regala la pazienza necessaria per non cedere alla stanchezza. Oggi concedetevi il lusso di rallentare, lasciando andare anche il vostro consueto controllo, eh? Acquario, Plutone retrogrado nel vostro segno continua a chiedervi un'autentica spogliazione del superfluo. Se avvertite qualche tensione, non cercate lo scontro, ascoltate invece solo le vostre esigenze. Pesci, oggi vi sentite centrati, ispirati e fisicamente sostenuti. La luna in Leone sposta l'attenzione sulla cura della vostra routine, al benessere del vostro corpo e a quello della mente. Bene. Auguri allora, eh? Auguri.

0: risentiamo tra poco e daremo un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
13: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
16: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
17: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
16: violino, saxofono,
17: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
16: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
17: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
16: Associazione Musica Chioggia.
17: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
18: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
19: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
18: Gabbiano 2, I love you.
20: Anna Maicore. Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
21: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: È Clara, la canzone di Clara insieme a San Giovanni, in questo caso in Le ragazze. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Tra poco però, perché prima diamo un'occhiata alle notizie di prima pagina di questo giovedì 18 giugno 2026. Sto guardando il video del momento della firma di Trump sul memorandum con Teheran, successo a Versailles, insomma una cornice niente male intorno, e finalmente insomma si è arrivato a questa firma e Trump l'ha anche confermato. Poi ho firmato l'accordo con l'Iran, dal Pakistan si sa che Teheran riaprirà subito Hormuz, quindi sembrerebbe tutto bene, speriamo duri insomma, e non ci siano sorprese. Comunque il premier pakistano ha confermato e dichiarato solennemente che Teheran riaprirà immediatamente Hormuz, quindi tutto firmato, l'accordo eccetera. In rete, se volete, ci sono anche tutti i punti del memorandum, quello che prevede questo accordo Stati Uniti-Iran. Io non ho tempo di leggervi tutti qua adesso. Altre notizie in prima pagina, debutta la nuova maturità. Ebbene sì, oggi si dà il via alla prima prova scritta per 527.000 studenti. Ecco, ci sono delle novità, come avete sentito se ne sta parlando da alcuni giorni, e quindi vedremo come andrà. E anche in rete trovate tantissimi speciali proprio sulla maturità, quelli che sono anche le novità di quest'anno eccetera, e quindi non ci resta che dare in bocca al lupo a tutti questi studenti che affrontano queste prove che sono impegnative, indubbiamente e pesanti, quindi forza e coraggio. Parliamo anche ora dell'altra guerra purtroppo che continua, il punto sul conflitto Russia-Ucraina. Ci sono stati dei raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili su Kiev, e a Mosca è stata colpita anche una raffineria. E mentre parlo con voi sto guardando anche le immagini di distruzione che purtroppo fanno veramente male, male, male. Avrete sentito, per quanto riguarda il caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio che è stata ricoverata in ospedale. Sembra sia stata un'overdose di farmaci. Immaginiamo le famiglie come si devono sentire in questi momenti. Ovviamente tutta la nostra solidarietà a questa donna che evidentemente non ha retto a tutto questo stress, e le facciamo anche a lei tanti in bocca al lupo. Si parla ancora molto della chat sessista dell'ATM, l'azienda di trasporti milanese, sapete, di quel gruppo che filmava praticamente, prendeva i filmati dall'autobus e poi insomma scherzavano fra loro. Ebbene, sono 8 coinvolti nel gruppo a quanto pare, e tra loro sembra ci sia anche un ispettore. Queste le ultime novità che escono da questa inchiesta appunto che si sta facendo a Milano. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale ovviamente come sempre. Adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

I feel like a woman di Shania Twain. Mamma che bella, sta canzone era bella anche lei, è ancora una bella signora a dire la verità. E prima invece abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti con Se bastasse una canzone. Queste le canzoni di Simply the Best di questo momento, e grazie naturalmente a Roberto Gomme, rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada. E con l'arrivo della nuova stagione ci sono state, lo stiamo dicendo ormai da tempo, queste nuove promozioni che ci sono tuttora, controlli completi, manutenzione e offerte su tagliandi e le cariche dell'aria condizionata, eh? Non aspettate quindi l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, proprio all'interno della carrozzeria Biasion. Simply the Best torna tra circa un'ora.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
8: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
7: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: è Samurai J che abbiamo ascoltato in Flamenco Paranoia. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 18 giugno 2026. Viabilità, costruzioni e verde. La strada dei Ghezzi, ma raffica di prescrizioni. Ebbene sì, giudizio favorevole della Commissione regionale, la VAS, cioè quella, la valutazione ambientale strategica, in merito al progetto della strada dei Ghezzi. Giudizio che però è subordinato all'attuazione di ben 27 prescrizioni e condizioni che il Comune di Chioggia sarà tenuto a far rispettare senza alcuna possibilità di varianti anche postume. Tre le voci primarie: la viabilità, la conformità delle costruzioni e quindi degli edifici previsti e il rispetto delle aree verdi, condizioni che in pratica hanno l'obiettivo di tutelare l'interesse della città e soprattutto dei residenti che si sono costituiti nel comitato residenti di via Altea, Araglia e Ardisia, le attuali vie di comunicazione che prima interessavano essenzialmente chi vi abitava, ma che potrebbero invece diventare parte integrante della nuova viabilità della strada dei Ghezzi, soprattutto nell'area settentrionale dell'Usenzo a Sottomarina, che arriva in pratica fino alla cartiera Bariga. E proprio per evitare che questo avvenga, il Comitato dei Residenti ha portato tutta una serie di rimostranze che ora hanno prodotto questo documento, sul cui rispetto promettono vigilanza assoluta, chiedendo di essere coinvolti attivamente nella progettazione del comparto dei Ghezzi. Insomma, il Comune deve rispettarle. Attenzione, fognatura da riparare chiude via Venturini a Brondolo. Dalle 7 di lunedì 22 giugno alle 18 di venerdì 3 luglio a Chioggia, per consentire un intervento di riparazione di una condotta fognaria principale, verrà chiuso al traffico via Padre Emilio Venturini in prossimità della rotonda della Navicella. Lo rende noto una comunicazione di Veritas. Di conseguenza, in quel periodo verrà modificata la viabilità nel tratto interessato dal cantiere e il traffico verrà regolato secondo le seguenti deviazioni. Cicli, motocicli e autovetture saranno deviate lungo via Cicogna e viale Mediterraneo. Autobus e mezzi pesanti superiori ai 35 quintali saranno deviati lungo viale Mediterraneo e la strada statale Romea. Il periodo di modifica della viabilità potrebbe protrarsi a causa di eventuali imprevisti o condizioni meteorologiche sfavorevoli, ma speriamo di no, ovviamente. E sono le ultime ore di agonia per i pendolari in Romea, finalmente, perché ultime ore per i pendolari per il senso unico alternato sul ponte transalgunare ad altezza del Canal Lombardo, che dovrebbe essere rimosso da stasera o al massimo domani mattina. Così ha assicurato ANAS al sindaco Armelao, che ha chiesto espressamente che la viabilità possa tornare normale entro il weekend, quando è atteso un nuovo importante afflusso turistico. La presenza del senso unico attivato d'urgenza mercoledì 10 giugno scorso, dopo aver rilevato il cedimento della soletta del ponte nello scorso weekend, ha causato una continua congestione del traffico e ingorghi anche nelle vie interne delle frazioni, prese d'assalto da chi cercava strade alternative alla Romea, ovviamente. Le cose poi si sono ulteriormente complicate con la scoperta della presenza di nidi di rondine sul ponte, ne abbiamo parlato anche ieri, una contingenza che ha richiesto verifiche supplementari sulla contabilità con la prosecuzione dei lavori. Comunque, insomma, sì, come avete sentito, al massimo, al più domani mattina, dovrebbe essere finita questa agonia. Ancora, 80enne muore in piscina a Sottomarina, un uomo di circa 80 anni in vacanza appunto qui a Sottomarina è deceduto nell'area della piscina del camping Atlanta dopo aver accusato un malore improvviso. L'anziano, che si trovava a bordo piscina, è stato visto perdere sangue dal naso e di qui perdere l'equilibrio e accasciarsi. Immediati sono scattati i soccorsi del personale di salvataggio della struttura turistica, si è cercato in tutti i modi di rianimare l'ottantenne, che però non ha più dato segnali di vita. Comunque sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del SUEM con l'ambulanza, che ha preso in carico l'uomo. Anche i medici hanno provato ulteriormente a far ripartire il suo cuore, ma alla fine hanno dovuto arrendersi e decretare il decesso. I soccorsi, lo sottolineiamo, sono scattati prontamente, ma purtroppo il malore accusato dall'anziano è stato tale da procurare l'immediato decesso. Educare in riva al mare, si parte oggi al Tropical, Tornano quindi gli appuntamenti sulla sabbia, dedicati alla scoperta e alla tutela dell'ambiente costiero. L'iniziativa Educare in Riva al Mare, promossa dal Comune con il Centro di Educazione Ambientale, propone un ciclo di attività gratuite dedicate a bambini, ragazzi e famiglie per conoscere più da vicino la spiaggia, il mare e l'importanza della loro tutela. Rientra nell'attività legate al programma Bandiera Blu ed è realizzata in collaborazione con le associazioni balneari. Ai partecipanti verranno prodotti giochi, laboratori didattici e attività esperienziali, trasformandosi in piccoli scienziati ed esploratori della natura, imparando a riconoscere gli ecosistemi costieri, la biodiversità marina e le buone pratiche per la salvaguardia dell'ambiente. Si parte oggi al camping Tropical per poi proseguire il 25 giugno ai Bagni Astoria, il 2 luglio al Marè, il 9 luglio al camping del 3-2, il 16 luglio al Miramare Village, sempre dalle 17 alle 18. La partecipazione è gratuita, però ci vuole prima la prenotazione obbligatoria, che potete fare nelle direzioni degli stabilimenti fino ad esaurimento dei posti. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere e vediamo che nelle prossime ore in Veneto sarà ancora cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, sono continuamente in aumento, leggero moderate anche nelle prossime ore. È tutto. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Ariana Grande con questo suo ultimo singolo, molto bello, molto suggestivo. Ma adesso lasciamo anche Ariana Grande perché è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Rolling Stones con questa canzone che abbiamo scelto per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato, e questa risale al 1973, da parecchi anni sulle spalle, ma è sempre bellissima, e infatti la stiamo riascoltando, presumo anche per voi, con molto piacere. Grazie a Gioielleria Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington e con una bella promozione. Acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non dovete perdere questa occasione straordinaria, ovviamente. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Sono i The Colors con Rolling Stones, che tra l'altro abbiamo appena ascoltato in Unforgettable. Fatalità, è stata una coincidenza, che è andato nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable Angie dei Rolling Stones, mentre in questa canzone i The Colors parlano proprio di loro. Che coincidenza straordinaria, vero? Buongiorno, buongiorno, buongiorno ancora a tutti e tutte voi. Ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Tra poco si proseguirà anche con Riservato per Due, sta arrivando anche Gianni. E tra poco vi faccio ascoltare anche una delle novità che praticamente vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni in Out Now. Ma intanto c'è Zombr, uno che sta dando forte in questo periodo. Lo riascoltiamo in Homebreaker.

0: E come promesso, ecco qua, siamo alle novità. Tra le novità di questa settimana c'è anche il nuovo singolo di Harry Styles.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: sì, è proprio lui, ed è Harry Styles. Lucia stava guardando le stelle, amici, allora ho dovuto un attimo richiamarla all'ordine. Lucia, siamo qua, buongiorno Lucia.
1: Avevo visto che stava finendo.
0: Buongiorno, sì, buongiorno.
1: Lui crede sempre che io sia distratta, invece
0: comunque,
1: io ho gli occhi dappertutto.
0: Dappertutto, amici, è una roba incredibile.
1: Io vedo dietro, davanti, di lato, dappertutto.
0: Sì, in cielo, in terra, in ogni dove. Sai che è successo un fatto increscioso? Ho finito l'acqua, c'ho già la gola secca. Non so come fare. Adesso devo andare giù al bar subito di corsa, cara Nuccia, perché proprio...
1: Un fatto increscioso.
0: È un fatto increscioso, sì.
1: Pensavo
0: sì.
1: Chissà cosa fosse successo, ma te la vai a comprare l'acqua.
0: Lo so, ma me ne sono dimenticato.
1: Non
0: stamattina.
1: È la fine del mondo, basta scendere, te la compri. O bevi l'acqua del rubinetto. No, non te lo consiglio.
0: No, lascia perdere, guarda. No, sapete, è, amici, no. Noi abbiamo l'unico rubinetto in Italia che ha l'acqua che è già Coca-Cola, ha lo stesso colore.
1: Il colore.
0: Tu apri il rubinetto nostro,
1: no, non
0: è sempre,
1: vero.
0: È sempre Coca-Cola.
1: No, tu sei esagerato, però in effetti.
0: Però ha quel colore paglierino che comunque...
1: L'acqua del rubinetto solitamente è buona.
0: Sì, qui, a casa mia io la bevo.
1: A casa mia anch'io. Qui è imbevibile,
0: certo,
1: non capiamo perché.
0: Forse saranno i tubi che hanno 750 anni. Perché
1: non lo so.
0: Io mi ricordo quando gli uomini primitivi misero giù i tubi di questo condominio, Caranuccia.
1: Che ti ricordi?
0: Mi
1: vero,
0: ricordo.
1: Perché c'eri anche tu.
0: C'ero anch'io con gli uomini primitivi. Ricordo che c'erano sei Neanderthal che stavano lavorando alle tubature qui.
1: Io dico, ci hanno pitturato ben bene per fuori.
0: Ma per l'esterno è bellissimo il palazzo.
1: Ecco, dovevano anche intervenire un po' all'interno, secondo
0: ecco,
1: me.
0: Vabbè, lanciamo comunque questo messaggio sulle tubature.
1: Detto ciò, vabbè, vai a comprarti l'acqua. Adesso va. Salutiamo.
0: Repentinamente proprio.
1: Salutiamo gli amici di Planet Bike, informiamo i nostri ascoltatori di quello che possono trovare da Planet Bike e poi
0: certo.
1: Vai naturalmente.
0: Anche perché devo dire che c'è una scelta talmente ampia, che Caranuccia, che una bici per tutti sicuramente c'è, sono oltre 100 bici.
1: Vabbè, in esposizione, pensa, le trovate in esposizione.
0: Quindi già lì è pronte consegna.
1: Un assortimento straordinario di bici elettriche di qualità superiore, lo sapete, prezzi buoni, si paga anche con comodo, quindi andate da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
0: È vero, tra l'altro il messaggio è: in questi giorni state attenti con le biciclette, perché sai che periodicamente d'estate arrivano quelli che sono molto abili a portarle via.
1: Ah, è vero.
0: Ecco,
1: è vero.
0: E ci sono già le prime notizie di furti stagionali.
1: Quindi io avviso
0: tutta la popolazione, chiudetele bene.
1: Occhi aperti. Non lasciate gli imposti.
0: Sì, e soprattutto non lasciatele così, hai capito? Tanto torno fra 5 minuti, no amici?
1: No.
0: In 2 minuti sono già via.
1: Ma anche meno basta.
0: Anche meno.
1: Quindi...
0: Ecco, quindi, sai come si dice, uomo avvisato. Poi è vero che sono bravissime, te la portano via anche col lucchetto,
1: anche sotto gli occhi.
0: Sotto gli occhi, questi sono veramente straordinari. Sono i David Copperfield del furto, insomma.
1: Sì, sono dei maghi.
0: Dei maghi.
1: Te
0: però,
1: le fanno sparire.
0: Ecco, però se riuscite, insomma, a buttarci un occhio in più, meglio. Il consiglio ve l'abbiamo dato. Torniamo tra poco, Nuccia.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
14: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
14: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
14: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
16: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
16: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
16: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
16: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
16: Ma che te lo dico a fa?
17: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
18: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Shakira, dai dai Nuccia, dai dai, su, dai, forza, dai dai dai, dai, dai. Che è un modo di dire talmente italiano, no? Dai,
1: è italiano,
0: dai.
1: È italiano, è
0: no, ma anche il tipo di incitamento, no? È, sì, dai, è dai.
1: Un incitamento che diamo ogni volta che facciamo qualcosa.
0: È un invito a dare, no?
1: A
0: quindi
1: dare
0: il massimo, cioè
1: anche
0: impegnarsi.
1: Anche se al singolare lo adoperiamo anche al plurale, una squadra, per esempio, dai, dai, dai alla squadra.
0: Certo.
1: Cioè, anche nella moltitudine, diciamo.
0: Nella moltitudine, che bella osservazione, amici.
1: No, perché dai è comunque singolare, dai, come dire, dai una mano, per esempio, dai.
0: Certo.
1: Dai un qualcosa di tuo a un altro.
0: Bene amici, con questo argomento affascinante volevo parlarvi proprio anche dei campionati del mondo. Ieri
1: ecco,
0: c'è stato, ti ricordi, l'esordio con il botto di Messi, 3-0,
1: sì,
0: tre gol di Messi dell'Argentina. Erano tutti con gli occhi puntati su Cristiano Ronaldo, perché poi che se ne voglia, c'è questa sorta di dualismo tra i due giocatori,
1: ma
0: no?
1: Ma quanto ne so, c'è sempre stato.
0: C'è sempre stato, certo. C'è, sai, il mondo vive di contrapposizioni.
1: Sì, certo.
0: La velina bianca, la velina mora, i buoni e i cattivi, l'USA e l'URSS, adesso la Cina
1: e gli Stati Uniti.
0: Cioè, c'è sempre stata la contrapposizione. E quindi serve una contrapposizione. Messi, Ronaldo, e nel calcio è sempre stata questa cosa qua. Nel tennis, Alcaraz, Sinner, no? C'è sempre stata così.
1: Nel
0: coppie
1: cinema,
0: Bartali.
1: Nel cinema Lollobrigida, Sofia Loren.
0: Sofia Loren, cioè vedete, via.
1: È dappertutto.
0: È così. E che cosa è successo? Ieri c'è stato l'esordio, in questa nottata, anzi meglio, c'è stato l'esordio del Portogallo, e il Portogallo ha fatto 1-1 con il Congo. Cristiano Ronaldo ha fatto mezzo tiro in porta e tutti quanti a dire subito... Ronaldo finito, finito, cioè proprio.
1: È coetaneo di Messi?
0: No, c'è un paio d'anni in più di Messi, a dire il vero, Ronaldo.
1: Allora, quindi un paio d'anni si sono sentiti.
0: Si sono sentiti tutti.
1: Sì.
0: Perché fa caldo, non ha più l'idratazione di una volta.
1: Certo,
0: il corpo
1: sì,
0: comincia...
1: che dovrebbe essere abituato, viene
0: perché
1: dall'Arabia
0: Saudita.
1: Viene dal deserto.
0: Senti, che è successo? Non so, sarà che forse ha predicato nel deserto, perché sembra che la squadra non abbia girato per il verso giusto. Sta di fatto che hanno fatto 1-1 con il Congo, che per capirci non arrivava al campionato del mondo da 50 anni e rotto. E tra l'altro l'ultima volta che hanno partecipato si chiamavano Zaire, non era neanche il Congo, cioè negli anni hanno anche cambiato nome la nazione, per dire, no? Quindi è proprio un debutto quasi assoluto per quanto riguarda il Congo ai campionati del mondo. Hanno fatto 1-1 col Portogallo. Sai che avevo detto il Portogallo, io li metto tra i favoriti, mi ricredo. Secondo me non sono tra i favoriti. No.
1: Puntavano forse troppo su Ronaldo e invece
0: bravissimo,
1: mancato.
0: Un eccesso di ottimismo. Un eccesso di ottimismo. Vabbè, comunque il campionato del mondo è lungo e si possono rifare,
1: sì,
0: ci mancherebbe altro.
1: Per carità.
0: Non è finito niente, era la prima partita. Però primo match 3-0 per Messi, non male. Non male, come
1: come 3-0?
0: Tre gol di Messi, 0 di Ronaldo.
1: Ah,
0: ok.
1: non
0: capisce. Un attimo, adesso devo spiegare.
1: Perché stavo appena detto che hanno pareggiato.
0: Certo.
1: Parla di 3-0
0: tra Messi e Ronaldo.
1: Ah, ecco.
0: Ok. Bravo. Bene, adesso ti faccio il disegno, poi capisci tutto.
1: Sì,
0: intanto
1: sì, grazie,
0: mettiamo
1: grazie.
0: Due canzoni, cara Nuccia, mettiamo il meglio degli anni Ottanta, roba bella, se mi consenti, perché abbiamo.
1: No, mettimi roba brutta, dai.
0: No, quella.
1: Per cambiare.
0: Quella che ascoltate a casa tua. Mettiamo Rockwell con una canzone che tutti ricordano, perché il ritornello lo cantava Michael Jackson. Eravamo negli anni di Thriller, quindi quando usciva qualcosa di Michael Jackson, tutti. Occhi aperti, spalancati per ascoltare, orecchie soprattutto. E il pezzo bellissimo, si chiama Somebody's Watching Me, sicuramente lo ricorderete.
1: Certo.
0: E in verità Michael Jackson diceva tre parole, sul pezzo diceva.
1: Erano sufficienti,
0: bravissimo. Cioè, era talmente potente, bastava quello. E poi gli Eurythmics 1983 con Sweet Dreams.

0: chiesti ma come mai Rockwell, che nessuno conosceva, poteva vantare addirittura Michael Jackson a cantare con lui, cioè come era riuscito a convincerlo che era Nuccia.
1: Tu lo sai?
0: Certo, perché era il figlio del titolare della Motown.
1: Ah, ecco. Vedi che tutto ha una spiegazione a questo.
0: La spiegazione è molto semplice. Quindi ha alzato la cornetta al papà, gli ha detto: Michael,
1: vieni a farmi un coretto,
0: vieni,
1: subito.
0: Vieni a dire Somebody's Watching Me per mio figlio. Mio figlio, pezzi e gore. Infatti ha fatto questa Rockwell, poi è scomparso.
1: Ecco.
0: Fatto altro. Ci sarà un motivo.
1: Beh, questa era carina.
0: Ma certo.
1: Ma forse perché proprio c'era Michael Jackson.
0: Perché c'era il pezzo di Michael. Infatti è l'unico pezzo che è rimasto. Va bene, cari amici, 9:47. Un pezzo di storia, come vedete, che ci piace raccontare, perché a volte gli aneddoti sono anche divertenti, no? Quindi
1: ma certo,
0: non basta essere figlio di Barry Gordy per diventare famoso.
1: Io pensavo una cosa molto più semplice, si conoscevano, magari erano amici d'infanzia, che ne so, può essere.
0: È stato il papà, merito del papà. Vabbè,
1: un altro raccomandato. Sono tanti.
0: Un altro raccomandato.
1: Vabbè. Allora, non serve essere raccomandati per andare a bere un buon caffè.
0: Brava.
1: È un buon cappuccino da Super Coffee Shop, naturalmente. È un bar caffetteria che vi aspetta con una moltitudine poi di brioche, dolcetti vari, che la colazione diventa veramente qualcosa di gustosissimo, ma che potete fare anche a casa vostra con le macchine del caffè della Moccador, per esempio, che sono in offerta e sono macchine veramente speciali. Super Coffee Shop vi aspetta allora in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
14: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi. arredi. Le bontà del forno. Viale Venezia 7C a Sottomarina. 041 40 58 50.
15: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
16: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
17: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
16: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
17: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
18: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
17: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
18: Affidati ad un unico interlocutore.
17: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
19: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS e

0: bello questo finale, sembra di stare nell'antica Roma.
1: È vero?
0: Ecco. Romani! C'è un po' questa.
1: No, la corsa delle bighe, magari.
0: Sì,
1: all'inizio,
0: sì, sì. Mi immagino Asterix ed Obelix che vengono fuori.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Allora, visto che siamo in tema un po' di cinema, no? Asterix e Obelix sono stati anche dei film, volevo parlare di una brutta notizia in verità, perché ho scoperto questa mattina un lutto. Lei non è un'attrice super super famosa, però una parte che ha fatto la conoscono tutti, si chiama David Chase.
1: E Chess non era, perché era una bellissima donna.
0: Era una bellissima donna, tra l'altro, 35 anni, e c'è la notizia appunto che è scomparsa. Chi è questa attrice? È praticamente quella che ha fatto Samara in quel film terrificante che era The Ring, non so se te lo ricordi.
1: Mamma mia, se me lo ricordo, mi sono venuti gli incubi,
0: amici,
1: a vedere sta ragazzina con tutti i capelli davanti.
0: Capelli davanti. Lei era quella lì con i capelli davanti, quindi in verità noi conosciamo la parte, ma la faccia magari non ce la ricordiamo neanche. Tra l'altro era una bellissima ragazza, tra l'altro.
1: Sì, no, ci sono anche delle sequenze dove si vede anche la bambina.
0: Ah, si vede la faccia. A me è rimasta in testa solo la faccia con i capelli davanti.
1: Perché sei rimasto traumatizzato.
0: Film, tra l'altro, che l'ha resa celebre in tutto il mondo. A 12 anni fece proprio Samara Morgan, che era un remake americano di un film cult giapponese.
1: Giapponese, certo. Io infatti avevo visto
0: gigantesco.
1: Avevo visto prima
0: anch'io,
1: la versione
0: anch'io
1: giapponese.
0: Tra l'altro fatto a bassissimo costo, erano quei film proprio di basso, come dire, di basso budget, eppure con l'idea hanno avuto. Ti rendi conto come a volte la paura umana può essere scatenata da una con i capelli davanti, cioè, perché poi di questo si trattava.
1: Ma che ti esca dalla televisione.
0: Vabbè, certo. Era inquietante e camminava come un ragno.
1: Mamma mia, guardate, no, non ne ho più visto vedere film di quel genere.
0: No, è vero. Non è che a volte siamo impressionabili, cioè quel film là, nella sua semplicità.
1: E mi è rimasto impresso.
0: Mi è rimasto impresso.
1: Anche a me.
0: Tantissimo.
1: Ci dispiace per questa ragazza.
0: Naturalmente.

0: buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Un vero esempio di musica degli anni 90 con questo giro di basso galoppato che era Nuccia, che faceva tututun tututun tututun, perché sembrava proprio i cavalli che stavano arrivando.
1: Che bella espressione.
0: Mi piace il basso galoppato, cioè tututun tututun tututun.
1: Vabbè, me la ricordo bene questa canzone.
0: Ma pensa un po'.
1: L'abbiamo anche ballata.
0: Ma solo tu, c'è tutta Italia che se la ricorda.
1: Dici?
0: Fu un successo ballatissimo in tutto il nostro paese.
1: Vedi, vedi.
0: Anche se loro non erano italiani, Culture Beat si chiamavano.
1: Sì, lo so.
0: Erano, credo fossero tedeschi, credo addirittura.
1: Tedeschi?
0: Ma credo di sì, perché io mi ricordo il primo pezzo aveva un titolo tedesco, si chiamava Der Habermund.
1: Oh, Jawohl.
0: Jawohl.
1: Kartoffel. E basta, non so altro di tedesco.
0: Bene, bene.
1: Più
0: Lucia.
1: O meno.
0: Bene.
1: Ecco, era Mr. Vain che abbiamo scelto per l'appuntamento delle 10 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie naturalmente a Falegna Maria Padoan e Stile Design. Ricordiamo che tra le tante cose che riguardano naturalmente il mondo degli infissi ci sono anche porte di design in vetro alluminio di altissima qualità e un sacco di nuove finiture e tanti incentivi ancora, mi raccomando, approfittatene, andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Ti confermo, erano di Francoforte sul Meno.
1: Ah, vedi che lo ricordavi bene.
0: Bene, bene, bene, torniamo tra pochi minuti, state lì.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
2: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
3: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
11: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
14: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: potete immaginare, bianco e nero sta benissimo, voglio dire,
1: ma questo lo dici
0: a lui
1: tu.
0: Dà fastidio solo perché ma è come ti, vedere... ti fa venire in mente la Juventus.
1: Mi stai buttando sabbia negli occhi, caro Nuccia, il fastidio è quello più o meno.
0: Comunque bianco e nero è la sua morte, eh?
1: Sì, ma assolutamente, assolutamente. Allora senti, volevo parlare invece degli esami di maturità, perché è stata questa che abbiamo vissuto la notte praticamente prima degli esami, quindi tanti studenti l'hanno passata in bianco, sicuramente agitati.
0: Certo.
1: Noi adesso vi salutiamo, ma sicuramente non arriverà il nostro saluto, ma voi
0: genitori,
1: ecco, genitori, fatevi riportare i nostri
0: in bocca al lupo ai vostri figli, eh?
1: Esatto, perché poi è sempre un momento speciale, perché che se ne dica, che rimarrà per sempre nella vostra vita. Bello, brutto, però poi alla fine è un momento veramente fondamentale.
0: Che poi ricorderete anche con piacere in certi casi. Insomma,
1: con piacere
0: magari
1: mi pare grossa.
0: Ma sì. Senti, ma perché ti porta indietro la giovinezza?
1: No, l'unico piacere è che l'hai finita,
0: che l'hai fatto. In questo senso.
1: Certo. Senti, i temi, stavo guardando un po' i temi di quest'anno, che tra l'altro io nel leggerli li hanno fatti veramente molto sintetici sul sito di riferimento dove stavo leggendo, che era il TG.com, per cui sono andato a approfondire. Naturalmente sono stati sviluppati molto meglio nei testi che hanno dato ai ragazzi. Ce ne sono alcuni che secondo me sono interessanti. Ad esempio, si parte, per quanto riguarda la tipologia B, dal discorso di Saragat nell'insediamento a capo dello Stato, dove parlò del volto umano della Repubblica, cioè i rapporti tra uomo e uomo, perché è vero che uno Stato è fatto, come dire, di comparti, di persone, tra virgolette, delle istituzioni, ma sono sempre uomini di essere umani, degli uomini. Cioè. Quindi non dimentichiamoci questo aspetto che è fondamentale ed è un bel tema, secondo me. Come mi piace molto quello invece che parte dal un giornalista e scrittore, Bianucci, che parla invece della scienza dello scrivere, cioè l'importanza di scrivere bene, in maniera precisa. In un periodo come questo, dove spesso e volentieri ci abbandoniamo all'intelligenza artificiale, all'AI per scrivere i testi, avere una capacità di scrivere e di argomentare è una capacità anche di leggere il mondo, perché se tu sai scrivere sai anche leggere, no? E quindi
0: è di essere compresi,
1: di essere compresi, quindi usare le parole giuste, esprimersi nel miglior modo è una cosa importante, e soprattutto anche l'etica professionale per chi tratta le notizie, quindi non fake news ma raccontare
0: le verità,
1: anche se poi sappiamo che la verità è sempre un punto di vista, insomma, cioè anche chi ci mette tutto il comunque tu racconti quello che vedi, che è una cosa parziale,
0: dal tuo punto di osservazione,
1: insomma. E altro tema importante invece riguarda quello di Wenche Hussmann, che è una giornalista tedesca che aveva pubblicato sull'Internazionale un tema che si chiama Funzione a meraviglia, che in verità riguarda la capacità dell'uomo di guardare ogni volta con occhi diversi, quindi sapersi stupire della realtà intorno a noi, cosa che abbiamo benissimo quando siamo giovanissimi,
0: ma che poi perdiamo,
1: no? In Italia abbiamo avuto Pascoli che fece un argomento con la poetica del fanciullino, era esattamente la stessa cosa, sì. Quindi diceva proprio il fatto di stupirci, guardare le cose e stupirci, cose che poi negli anni purtroppo si perdono, però recuperarlo è una grande cosa, quindi la capacità di guardarci intorno e ancora stupirci della bellezza che c'è intorno a noi e dei fatti che succedono, di quante cose belle ci sono, perché...
0: E non guardare solo le cose brutte,
1: non solo le cose
0: poi
1: brutte.
0: Direte, ma qua succedono sempre cose brutte.
1: Ma ci sono anche delle cose
0: belle. Ci sono anche quelle belle, basta saper guardare.
1: Ecco, questo è un po' quanto, caro, cioè, sono alcuni dei temi, secondo me, quelli più fattibili, diciamo così, degli esami di maturità. Visto che abbiamo parlato, una volta all'anno ci tocca...
0: Ogni anno...
1: Antonello Venditti è già pronto a farsi bonificare con tutti i diritti SIAE, notte prima degli esami. Io mi

0: Antonello Venditti con Notte prima degli esami. Ogni tanto ci si chiede come mai a distanza di 40 anni questa canzone riesca ad emozionare ancora le nuove generazioni. La verità è che in un mondo che cambia continuamente, uno dei pochi riti che, se vogliamo, rimane ancora sono gli esami, no? E quell'esame lì l'abbiamo fatto negli anni, diciamo così, 80, come si fa oggi. E quindi in verità è una sensazione che provano i ragazzi di oggi esattamente come l'abbiamo provata noi. Quindi quello che lui racconta è assolutamente in linea.
1: Tutti si riconoscono,
0: anche le nuove generazioni.
1: E quindi non tramonterà mai, ecco. Perché finché continueranno ad esserci gli esami.
0: Brava, e questa canzone di Venditti ci sarà sempre, alla faccia delle AI. Che faccia delle AI una canzone come questa, se è capace. Fammelo vedere, brava, che sei brava, brava di farmi una poesia come questa di Antonello Venditti, piena di ricordi che sono, sembrano quasi dei dipinti praticamente. Su ogni singola parola ti dà veramente una sensazione quasi di un dipinto.
1: Ma senti che parole.
0: Fantastico.
1: Ma lei poi le senti, escono dal cuore.
0: Dal cuore, dal cuore, cioè con l'Elissa.
2: Listen. Call and listen.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
2: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
2: Tesoro, non sei a teatro.
1: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
2: Ma siamo da Ceolin.
1: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
2: Pasticceria Ceolin.
1: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
4: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: L'adoro.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
0: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
0: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
0: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
0: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bentornati con UME 10:36 del mattino. Parlando di esami, c'è anche da constatare il fatto che nel corso degli anni, lo sappiamo, le temperature sono sempre più alte e le scuole, Caranuccio, diventano dei piccoli forni, no? Perché in verità adesso sta arrivando anche questa perturbazione con temperature che potrebbero raggiungere i 38 gradi. Pensa che bello fare gli esami di maturità in queste scuole, in queste aule che saranno roventi, no? Perché poi effettivamente il problema in Italia è che la nostra scuola non è neppure concepita per fare scuola, diciamo, nei periodi più caldi, no? Si va in vacanza,
1: sì,
0: un po' per quello.
1: Sì, infatti, perché d'estate noi no, andiamo tutti in vacanza.
0: In vacanza.
1: Le scuole vengono chiuse, non c'è, ecco, mai stato bisogno dell'aria condizionata.
0: Un tempo a giugno si diceva sì, vabbè, ma siamo ancora inizio estate.
1: E non c'erano ste calure cominciano,
0: capisci,
1: già ad aprile adesso.
0: Ecco, siccome nei prossimi giorni stanno già ipotizzando l'arrivo di temperature a 38-40 gradi in alcune zone d'Italia, insomma, per qualche ragazzo potrebbe essere non proprio semplicissimo, anche per i professori, secondo me, perché dopo un po', sai, il caldo da un po' alla testa e da un po' fastidio.
1: Sì, ho capito, ma ci si può anche procurare qui, sai, quei condizionatori portatili anche, se proprio non ti vuoi fare
0: a scuola? Ma tu sei sicura?
1: Certo, ma scherzi.
0: Ma cosa stai dicendo? A scuola non ti procurano niente.
1: Non ti procurano niente.
0: Ma stai scherzando?
1: Niente. Devono soffrire fino alla fine.
0: Ma fino alla fine, fine, assolutamente. Cioè, quindi sarà una sofferenza. Pensa che stavo leggendo, in Italia praticamente la quasi totalità delle scuole non ha l'aria condizionata.
1: Sì, ma per
0: zero.
1: Il discorso che dicevamo zero. Prima, le scuole chiudono d'estate, quindi
0: pensa,
1: non ce n'è mai stato
0: in
1: bisogno.
0: Veneto solo l'11% delle scuole hanno l'aria condizionata, la regione più virtuosa sono le Marche, che arrivano al 30% di istituti climatizzati.
1: Ma pensate, saranno quelli più nuovi, più moderni?
0: Probabilmente sì, qui da noi abbiamo tutta roba abbastanza archeologica, diciamo, quindi da noi non è che abbiamo questi grandi istituti, e quindi quando fa caldo fa caldo, quando fa freddo di solito, perché anche riscaldamento.
1: Sì, sì, infatti è così, è come qua nei nostri studi, stessa
0: praticamente
1: cosa.
0: Sì, anche noi, e deve essere la stessa era geologica,
1: sì, evidentemente
0: hanno fatto,
1: sì,
0: che hanno fatto sto palazzo anche nelle scuole, probabilmente sì. Senti, siamo nel cuore dell'ora, mettiamo due canzoni, facciamo un salto negli anni 90 con Phil Collins, subito invece Smoke City con una canzone che si chiama Mr. Gorgeous.
2: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: una bellissima che si chiamava But Seriously. But Seriously, oh, si chiamava il disco.
1: Che bella memoria che ha il nostro Gianni.
0: Beh, il disco me lo ricordavo.
1: Sì.
0: Certo, come no? Quello che conteneva Another Day in Paradise.
1: Ah, quello?
0: È proprio quello lì, caro Nuccia. Te lo ricordi Another Day in Paradise?
1: Ma certo.
0: Che bella canzone.
1: Beh, io sono una fan di Phil Collins e conosco bene tutte le canzoni.
0: Assolutamente, frequentava anche casa di Phil Collins. Lei era amica della figlia di Lil, quella che fa l'attrice.
1: Beh, insomma, no, come età non ci siamo, potrei essere sua madre, anzi sua nonna.
0: Sua nonna, sì, sì, sì,
1: bene. Quindi lei è giovane. La Lily Collins che sta facendo molta strada.
0: L'attrice di Emily in Paris, cari amici.
1: Sì, io l'ho scoperto, film.
0: Ma sai che l'ho scoperto dopo aver visto tutta la serie? Un giorno mi guardo le foto, la figlia di Phil Collins, come questa è quella di Emily in Paris. L'ho scoperto dopo una vita, pensa un po'.
1: Magari ti piaceva anche come attrice, è molto carina.
0: No, è molto carina, ma la guardavo, dicevo, ma che brava. E dopo riguardandola dico, però c'ha qualcosa di Phil Collins.
1: Vero?
0: Sì, sì, uguale cosa.
1: Beh, insomma, lei è più carina.
0: Ma decisamente più carina, decisamente più carina. Ecco. Molto minuta, tra l'altro. Insomma.
1: Sì, sì, è una piccolina come struttura, sì.
0: Molto magrolina.
1: Molto carina,
0: molto carina, va bene.
1: Allora, caro Gianni.
0: Tra l'altro tornerà molto presto, so che stanno girando la nuova serie di Emily in Paris. Quindi per quelli come me che hanno visto la serie, una serie facile, all'acqua di rosa, però è carina.
1: Se ti piace, però, come
0: sai
1: attrice.
0: Che io amo le commedie,
1: Sì, quindi. Ne ha fatte delle altre, vai a vedere la
0: davvero?
1: Sua.
0: Il curriculum
1: è cinematografico, ha fatto diversi film.
0: Perfetto.
1: Ha fatto anche Biancaneve.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: E lei chi era? Uno di Sette Nani? Perché
1: no,
0: è piccolina.
1: Era Biancaneve.
0: Ah, era Biancaneve.
1: Che scema.
0: Che cattiveria che ho detto.
1: Ma molto.
0: Molto cattiva, molto.
1: Vabbè, anch'io avrei voluto fare uno dei Sette Nani se avessi fatto un film del genere.
0: Conoscendoti sei stata brontolo.
1: Forse.
0: È una rontiballa allora, incredibile. Prego, annunciate la parola.
1: Sì, ha parlato qui. E quello alto 1,95 m.
0: Io sarei pisolo.
1: Sei normale. Allora, senti un po' normale.
0: Normale è una parola grossa.
1: Sono subito ricreduta.
0: L'ha detto ma non era convinta.
1: No, mi riferivo solo all'altezza.
0: Solo all'altezza, brava.
1: Altezza media, ecco, diciamo. Allora, volevo parlarvi di carrozzeria Biasione invece io. Come sempre vi informiamo che se avete problemi con la vostra automobile e anche in caso di incidente, c'è Carrozzeria Biasione che ha tutti i servizi che vi servono e anche appunto in caso di incidente avrete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno e quindi rivolgetevi con fiducia a Carrozzeria Biasione, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi

0: Pocket Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
0: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
0: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
0: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Piena vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.

0: unica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: Smith insieme a Drive Safe in questo nostro appuntamento di oggi che volge verso il desio, caruccia.
1: Cioè,
0: perdonami.
1: Poetico stamattina.
0: Cosa vuoi? C'è la poetica del fanciullino stamattina che è dentro di me.
1: Mi è venuto in mente che abbiamo parlato di esami, le prove degli esami,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, mi sta tornando in mente di quelle robe incredibili.
1: Questi rimasugli del.
0: Certo, l'unica due cose che mi ricordo me le gioco così, caruccia. Senti, invece ci sono belle notizie per l'Italia e per il mondo dello studio in Italia, perché le nostre università stanno salendo sempre più di qualità in un panorama internazionale, soprattutto europeo, dove le maggiori potenze europee hanno un'istruzione che cala come qualità. So che sembra incredibile, cari amici, ma le nostre università sono sempre più in alto.
1: Ma perché deve sembrare incredibile? È che siamo stupidi noi italiani?
0: No, ma non ho capito. Assolutamente.
1: Abbiamo sempre avuto delle ottime università. Che
0: siamo stati tra i primi addirittura.
1: Ad averle, appunto.
0: Che cavolo. I risultati delle università italiane. E nella top 100, l'unica che è presente e che tra l'altro continua a salire, è il Politecnico di Milano. Rimane in buona posizione perché tra l'altro negli ultimi 10 anni pensa ha guadagnato 95 posizioni. Ed è salita dal 182esimo posto all'interno dei top 100 all'87esimo. È una grande crescita. Parliamo del mondo, quindi il migliore istituto al mondo. Quindi si tratta di un numero importante, ma stanno salendo in maniera vorticosa ed è questa un po' la cosa interessante, cioè la quantità di posizioni che di anno in anno guadagnano anche altre università. La Sapienza di Roma ha guadagnato 112 posizioni, adesso al 111esimo posto. L'Università di Bologna ne ha guadagnato 85 negli ultimi anni. L'Università di Padova, lo stesso risultato significativo, 132 posizioni, era al 336esimo posto e arrivata
1: così era finita.
0: Era
1: una
0: finita
1: volta
0: malino.
1: Era molto rinomata l'università
0: parliamo
1: di tanto tempo fa, certo.
0: Era andato un po' giù, adesso al 204esimo, quindi sta salendo rapidamente. Questi sono dati importanti perché si tratta di una scalata di posizioni davvero molto ampia.
1: Beh, importante, certo.
0: E questo ci dice che la scuola italiana sta portando davvero dei grandi miglioramenti, almeno in questi istituti, diciamo, che sono sicuramente tra le università più importanti d'Italia, dove evidentemente la qualità dell'offerta scolastica sta salendo in maniera vorticosa.
1: Bene, mi fa piacere.
0: Questo significa che stiamo costruendo un bel futuro per questi ragazzi e anche per la nostra nazione, perché poi l'importante è che poi non abbiamo i cervelli in fuga, perché il problema è che noi portiamo quelli che, come dire, non sanno niente,
1: ma è questo
0: e esportiamo cervelli.
1: Che poi dà fastidio, perché dalle nostre università, che ne se ne
0: forniamo eccellenze.
1: Ci sono, appunto, abbiamo di quelle belle teste e poi alla fine vengono fuori e se ne vanno. Escono dalle università e se ne vanno all'estero.
0: Ci escono le teste fine e ci arrivano le teste
1: e poi ce ne le teste di cazzo.
0: L'hai detto tu.
1: Ma è vero, è così.

0: The Colors a celebrare questa ritrovata centralità del mondo partenopeo, Caranuccia. Napoli nel cuore di tantissimi. Ma e certo, quindi sta diventando uno dei luoghi anche più amati. La musica poi ti racconta, no? Un tempo si cantava Riccione, Riccione, ti ricordi? Sotto il sole, sotto il sole. Adesso si canta pa partenopeo, cioè è una fotografia di come cambia l'Italia. Napoli probabilmente in questo momento più apprezzata di Riccione, per dire.
1: Ecco.
0: Ecco, basta, ho finito. Ecco. La mia arringa.
1: C'è qualcuno che canta anche Venezia?
0: Sotto Marina. secondo me è lunga. Sotto Marina dovevo abbreviarla, perché altrimenti si fa fatica a farci una canzone.
1: Marina. Io cambierei proprio.
0: Ma allora ce l'abbiamo.
1: Di Sotto Marina.
0: Marina.
1: Io la chiamerei questa città Marina di Chioggia. Perché questo sarebbe il nome ideale
0: sì, per farci una canzone.
1: Non solo. Beh, sarebbe più in linea, insomma, con proprio.
0: Ma quindi tu mi proponi un referendum, cioè, mi chiedi un cambio di nome.
1: Sì, un cambio di nome. Io l'avrei sempre chiamata Marina di Chioggia.
0: Ecco, io non lo so se i sottomarinanti sono d'accordo con te, se accetterebbero di farsi chiamare Marina di Chioggia.
1: Ma si chiamano già fra loro marinanti, quindi
0: ho capito.
1: Non cambierebbe niente.
0: Ma se metti Marina di Chioggia, gira un po' le scatole, perché loro sono Marina.
1: Perché non lo sanno che è comune di Chioggia.
0: È comune di Chioggia, ma sottomarina, Chioggia è Chioggia. Sai, bisogna stare attenti. Guarda che qui tu sei.
1: Non è più come una volta.
0: Stai scherzando con il fuoco,
1: Lucia. Non è più come una volta.
0: Ma guarda che ti stai perdendo.
1: Ormai si sono uniti tutti, c'è un miscuglio.
0: Guarda che c'è mezzo pubblico che sta potremmo perderlo, quindi io ci andrei cauto su questa cosa.
1: Vabbè, andiamo calmi con il referendum.
0: Ha detto una cosa così, non era pensata.
1: No, io la penso veramente dalla vita, veramente. L'ho sempre pensato.
0: Insisti.
1: L'ho sempre pensato. Vabbè, tanto io non è campanilismo né niente, io ho sempre vissuto sottomarina prima di, come dire, andarmene in
0: certo,
1: campagna.
0: In campagna. Prima che ti
1: problema.
0: Mandassero lì all'esilio, diciamo.
1: Sì, sono andata in esilio, volontario però.
0: Bene. Vabbè, invece io c'ho tutto, perché sono nato nel centro storico di Chioggia, poi mi sono trasferita a Sottomarina, quindi io sono un miscuglio. Anche se effettivamente
1: anch'io.
0: Sono chioggiotto.
1: Io sono nata a Chioggia, ho anche vissuto a Chioggia.
0: Certo.
1: Poi sono andata a Sottomarina con i miei genitori. Poi alla fine sono tornata a Chioggia sposandomi.
0: Sì.
1: E poi ho deciso di lasciare tutto. Andare in esilio.
0: Ha mollato tutto quanto.
1: In campagna.
0: Ecco, nell'isola lì, l'isola verde.
1: Isola? Ah sì, giusto, è un'isola.
0: Isola verde. Cioè.
1: Non me ne rendo conto, ma è un'isola in effetti.
0: Senti, volendo, a Dio piacendo, ci risentiamo anche domani mattina.
1: Oh, che tardi che mi hai fatto fare. Aspetta che me ne vado. Ciao a tutti, a domani.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

La canzone di Anastasia si chiama Sick and Tired all'interno della nostra giornata. Ancora un buongiorno cari amici, un grazie a Gioielleria Ballarin che vi segnalo vi aspetta con le novità di Daniel Wellington. Sono degli orologi fantastici. Vi consiglio tra l'altro di acquistarli in questi giorni perché c'è una promo. Insieme all'orologio dal gusto vintage ritroverete anche gli occhiali, sempre della stessa collezione, in regalo per voi. Se volete scoprire tutto, Gioielleria Ballarin, Viale Padova a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
7: What is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il Cicchetto.

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Chioggia. Chioggia.

0: Ne parlavamo proprio ieri, veramente un sacco di singoli sul mercato in contemporanea, tra cui c'è anche il nuovo che abbiamo nello spazio novità, che arriva dalla colonna sonora di Toy Story. Insomma, momento d'oro per questa cantante che sta anche preparando il matrimonio. C'è un sacco di robe da fare, è una ragazza impegnatissima, Taylor Swift. 11:22, beh, tempo adesso invece di musica nuova, e a proposito di musica nuova vi faccio ascoltare il ritorno di Alex Warren. Già un paio di singoli suoi li abbiamo suonati e ci sono piaciuti. Questa è nuova di zecca, si chiama Passenger.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Carlo, voglio la cucina nuova!
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo!
3: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
0: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
0: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
0: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
0: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
0: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
0: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
0: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
9: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
8: Gabbiano 2, I love you.
10: Anna Michael.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Stay tuned. Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Thieves insieme a Impossible. Questa è la canzone che ci ha portato anche alle notizie. C'è l'appuntamento con l'informazione dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e Sottomarina, subito con l'apertura della giornata, che è naturalmente il ritorno al doppio senso di marcia sulla strada statale Romea. Sono state quelle di ieri le ultime ore di agonia per i pendolari del senso unico alternato sul ponte translagunare all'altezza del canal Lombardo, che da questa mattina è stato riaperto, così ha annunciato il sindaco Mauro Armelao, che ha sentito appunto ANAS chiedendo proprio espressamente che al più presto la situazione tornasse alla normalità, e quindi da questa mattina si è tornati al doppio senso di marcia. Prima buona notizia sicuramente della giornata. Parlando sempre di Chioggia, viabilità, costruzioni e verde, Ghezzi raffica di prescrizioni. Giudizio favorevole della Commissione regionale VAS, la valutazione ambientale strategica, in merito al progetto della strada dei Ghezzi, giudizio che però è subordinato all'attuazione di ben 27 prescrizioni e condizioni che il Comune di Chioggia sarà tenuto a far rispettare. Per quanto riguarda le prescrizioni, tra le voci primarie, la viabilità, la conformità delle costruzioni e quindi degli edifici previsti, il rispetto delle aree verdi, condizioni che in pratica hanno l'obiettivo di tutelare l'interesse della città e soprattutto dei residenti. Residenti che sono costituiti anche in un comitato, le cui comunicazioni, che prima interessavano essenzialmente chi vi abitava, potrebbero invece diventare parte integrante anche della nuova viabilità della strada dei Ghezzi, soprattutto nell'area settentrionale del Lusenzo. E proprio per evitare che questo avvenga, il comitato dei residenti ha portato tutta una serie di rimostranze che ora hanno prodotto un documento sul quale promettono vigilanza assoluta, chiedendo di essere coinvolti attivamente nella progettazione del comparto. Ancora dalla città, Sottomarina, ottantenne muore in piscina. Un uomo di circa 80 anni in vacanza a Sottomarina è deceduto nello spazio della piscina del Camping Atlanta, dove ha accusato un malore. L'anziano è stato visto perdere sangue dal naso e poi perdere l'equilibrio ed accasciarsi. Si è cercato naturalmente di salvarlo, subito sono intervenuti personale del salvataggio della struttura turistica, si è cercato in tutti i modi la rianimazione dell'ottantenne, che però non dava più segnali di vita. Ancora dalla nostra città, educare in riva al mare, si parte oggi al Tropical, tornano gli appuntamenti sulla sabbia dedicati alla scoperta e alla tutela dell'ambiente costiero. L'iniziativa Educare in Riva al Mare, promossa dal Comune e dal Centro Educazione Ambientale, propone un ciclo di attività gratuite dedicate a bambini, ragazzi e famiglie per conoscere più da vicino la spiaggia, il mare e l'importanza della loro tutela. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato quelli che sono i fatti più importanti dalla nostra città.

0: Maria non è proprio l'ultimissima, è un pezzo del 2023, lei è un'artista straordinaria, nel corso degli anni l'abbiamo apprezzata anche per la sua versatilità e l'ultimo disco è stato uno straordinario esempio di quanto questa artista sia incredibile. 11.58 del mattino, era Tuia, ci ha portato anche ad Unforgettable, ci regaliamo un bellissimo numero uno.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: musica fantastica, la voce di Shade Adu, amici, con Love is Stronger Than Pride all'interno della nostra giornata. Se ne va anche un'altra ora insieme. Diamo subito un'occhiata agli orologi, anche perché tra poco avremo con noi degli ospiti. Parleremo di una bellissima cosa, una bellissima iniziativa che si svolgerà nei prossimi giorni, domenica 21, che è Avanti Ciurma. Tra poco vi raccontiamo tutto con gli amici del Canoa Caia Chioggia. Lo facciamo tra pochi minuti, intanto vi do il segnale orario. Cari amici, sincronizziamoci, da un paio di minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
1: Filetto di orata.
3: Adorabile!
1: Calamaretti serviti su letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è la musica di BCS, buongiorno con Medusa, Don't Wanna Go Home, mezzogiorno e 10, vado a salutare e dare il benvenuto anche ai nostri ospiti. Vi ho già dato una piccola anticipazione, parleremo di un'iniziativa che si rinnova per il quarto anno, che si chiama Avanti Ciurma. In che consiste? Ce lo facciamo raccontare dai nostri amici del Canoa Kayak, che iniziamo dalla parte femminile, insomma cerchiamo di essere giustamente galanti. Paola Casson, referente del settore amatoriale, gruppo I Pirati. Ciao Paola, ben trovata, ti ricordo sempre di parlare davanti al microfono, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, ben trovata. E poi abbiamo anche Domenico Nordio, Doriano Nordio, scusami, che invece è il presidente ma anche referente della parte agonistica. Lui si occupa di tutti quei ragazzi che lo fanno proprio con le gare e tra l'altro portiamo a casa sempre dei grandi risultati, dobbiamo dirlo. Ciao, ben trovato Doriano.
2: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
0: Sono bravi sti ragazzi, abbiamo una bella squadra.
2: Sì, una bella squadretta, fanno la sua bella figura quando usciamo, sì.
0: Parlando invece della parte amatoriale, ci sarà un super evento, anche lì facciamo una bella figura perché domenica ci sono oltre 100 kayak, amici, tutti quanti in acqua per questa iniziativa che è la quarta edizione di Avanti Ciurma. Qui parliamo in verità di appassionati di canoa, ma soprattutto diciamo che è un turismo che si muove in maniera diversa, no? Si sposta nel nostro territorio attraverso quelle che sono le strade d'acqua. Paola, raccontaci tutto.
1: Allora sì, Avanti Ciurma è un evento che vuol far risaltare Chioggia. Chioggia vista dall'acqua è una favola, quindi bisogna solamente provare a farlo per capirlo. Abbiamo una palestra, la nostra palestra, la nostra laguna, che ci permette di fare uscite tutto l'anno e quindi c'è stata l'idea di poter far partecipare anche a persone esterne, quindi anche diciamo che abbiamo da tutta Italia, noi stanno venendo un po' da tutta Italia, queste persone, e a visitare Chioggia in una versione diversa, quindi dall'acqua. E persone che magari arrivano anche il sabato, la visitano da terra, riescono a vedere cos'è il nostro mondo e poi il giorno dopo dall'acqua facciamo una visita insieme per vedere che cosa ci può offrire il nostro territorio.
0: Dicevi molto bene, vista dall'acqua è veramente qualcosa di incredibile. La nostra è una città che è circondata d'acqua e per questo motivo abbiamo una visuale assolutamente diversa, straordinaria, forse anche più bella di quella che vediamo da terra, no?
1: E vista nel kayak è ancora più bella che nella barca.
0: Attenzione.
1: Perché non abbiamo il rumore della barca, non abbiamo la velocità della barca e possiamo assaporare tutti quanti anche i reperti storici che vediamo dall'acqua.
0: Anche perché vi infilate nei canali, no? E quindi
1: in
0: è ancora più
1: canale,
0: bella.
1: In ogni canale, sì, assolutamente. Quindi Chioggia vista in un'altra prospettiva, soprattutto da persone che amano il nostro sport.
0: Ecco.
1: Perché giustamente non mi viene una persona che non ha mai fatto kayak, ma vengono persone di altri club, e in Italia ce ne sono tanti. Mi arrivano persone da Genova, mi arrivano persone dall'Emilia Romagna, mi arrivano persone addirittura da Reggio Emilia, quindi abbiamo tanta gente che vuol venire a vedere la nostra grandissima Chioggia.
0: Sì. Meravigliosa. Mi dà anche la possibilità di parlare proprio di queste bellissime, come dire, di questo bellissimo sport che è il kayak. E quello che mi domando è: ma è uno sport che da subito si può fare? Cioè, se uno prova il kayak, si riesce ad andarci da subito o bisogna acquisire un certo equilibrio, una certa dimestichezza?
1: Ah, basta solo l'acquaticità di una persona, tutto il resto dopo viene da sé. Bisogna saper nuotare.
0: Beh, certo, per sicurezza.
1: Esatto, quella è una cosa obbligatoria proprio a livello di federazione. Fatto quello, tutto il resto viene da sé. Quindi pian pianino, passo passo, riusciamo a insegnare da prima come si pagaia e poi anche la parte di sicurezza, che è un po' la base del kayak da mare, che è il nostro kayak. Quindi
0: certo.
1: come possiamo risalire, come possiamo aiutare un'altra persona a farlo, e la sicurezza in genere. Quindi...
0: Perché il kayak si può girare, bisogna capire come gestire eventualmente,
1: esatto,
0: queste situazioni.
1: Esatto.
0: Insomma.
1: Sì.
0: Sono cose che si possono fare in sicurezza e con grande tranquillità.
1: E poi noi abbiamo una palestra che non è il mare, che è la nostra laguna, ed è una cosa che ci permette di uscire inverno estate, ci permette di esercitarci sempre e in sicurezza, perché a differenza del mare, che quando c'è il brutto tempo non ti permette di uscire, nella laguna noi lo facciamo sempre.
0: Ecco, parliamo adesso con il presidente, un grandissimo gruppo di lavoro, dicevamo divisi in due parti, quindi tra coloro che si occupano della parte sportiva e quelli anche della parte tra virgolette non di professionisti, ma che comunque sono persone che amano e che gravitano attorno del canoa kayak. È un movimento che è cresciuto molto negli anni.
2: Sì, effettivamente da quando sono presidente io, cioè dal 2009, l'associazione a livello agonistico è aumentata abbastanza, sì. Adesso poi quest'anno abbiamo messo in atto un progetto federale che è stato chiamato Giochi di Pagaia, E con questo progetto che abbiamo portato nelle scuole i nostri kayak per fare prima servizio, sì, un po' di teoria a livello, okay, proprio a terra secco, e poi abbiamo messo in acqua tutti questi ragazzini e siamo riusciti a mettere in acqua 172 bambini.
0: Ah, però.
2: A gruppi di 10, 12, 15 alla volta, quindi un bel lavoro. Abbiamo lavorato tutto il mese di maggio per questo progetto, quindi è andata abbastanza bene.
0: Un lavoro intenso.
2: Sì, sì.
0: Senti, per quanto riguarda i ragazzi, qual è l'età giusta in cui ci si può avvicinare a questo sport se uno vuole farlo da sportivo, no?
2: Quindi sì, sport vero. Allora, la federazione mi permette di tesserare bambini nell'anno in cui compiono il nono anno di età.
0: Ok.
2: Allora li posso tesserare come atleti.
0: Ecco, lo diciamo anche ai genitori che magari volessero provare a fare ai figli uno sport che è tutta salute, perché tra l'altro poi diciamo che è uno sport completo, no?
2: Esatto, esatto. Infatti quest'anno abbiamo cominciato a mettere in acqua anche qualche bambino che compiva l'ottavo anno quest'anno.
0: Sì.
2: Quindi non abbiamo potuto tesserarli come agonisti,
0: ma intanto hanno iniziato l'attività.
2: Ci sono avvicinati al kayak e ho visto che c'è abbastanza interesse, sì, anche se sono piccolini, ma c'è interesse, questo promette bene.
0: Molto.
2: Quindi questi qua dal prossimo anno qualche garetta gliela facciamo fare.
0: Perfetto. Torniamo invece alla parte

0: tango.
1: Ah, se li sono fatti tutti?
0: Ogni anno gli facciamo la tessera a punti, ogni anno tornano a trovarci. Sì, sì, no, è tanto bello.
1: È vero, poi c'è anche la parte ristoro, perché non pensate che si va solo pagagnando tutto il giorno, a un certo punto si bagna pure, no?
0: Sì, abbiamo tantissimi sponsor che ci hanno aiutato e quindi sì, si mangerà tutto un po' a base di pesce, un po' a base di quello che ci è stato regalato. Ringraziamo tantissimo dei panifici, poi lo faremo anche nel nostro sito e tutto il resto, perché comunque grazie a tanta gente che ha creduto e che crede in noi possiamo fare tante belle cose.
1: Ecco, per quelli che non ce l'hanno fatta, com'è che funziona? Ci sono altri appuntamenti durante l'estate?
0: Allora sì, vabbè, noi saremo alla Storia e con due incontri con le persone disabili. Cercheremo di dare un attimo una giornata diversa a dei gruppi di ragazzi disabili, grazie al Centro Storia che ci dà la possibilità di farlo nella Battigia. Avremo due giorni, un giorno che è a luglio e un giorno che è ad agosto, quindi abbiamo il 6 luglio e il 26 agosto, questi sono due giorni. Poi saremo presenti anche sempre alla Storia con la giornata che aprono le porte a tutti gli sport acquatici il 2 di agosto e poi avremo l'8 di agosto la lucciolata. La lucciolata sarà sempre un giro molto più breve di quello dell'avanticiurma e quello sarà fatto in notturna, quindi una cosa ancora diversa. Ci stiamo un po'
1: muovendo
0: in tutti i tipi di situazioni. Sì, sì.
1: In quel caso sono già aperte le iscrizioni, se qualcuno vuole.
0: Le iscrizioni
1: vuole.
0: Le apriamo quando sarà terminata l'avanticiuma, perché sono
1: altrimenti andate in tilt, dai, giustamente.
0: E comunque abbiamo già gente che ci ha mandato le mail per prenotarsi, quindi sì, no.
1: Bene.
0: Fuori tutto fatto bene, sì.
1: E allora, cari amici, se vi siete persi l'avanticiuma, non perdetevi la lucciolata, che è bello uguale, anzi forse di sera, anche più bellino. Senti, allora, grazie a Paola Casson, referente settore amatoriale Kayak, grazie a Doriano Nordio, presidente e referente invece della parte agonistica. Complimenti per quello che fate e per sia le iniziative, diciamo, tra virgolette turistiche, ma anche per quello che fate per i ragazzi e per lo sport in città. Grazie mille, a presto.
0: Grazie a te.
2: Ciao Gianni.

0: Ha parlato anche di canoa, di questa esperienza meravigliosa che vivranno i ragazzi con l'evento Avanti Ciurma. E adesso invece c'è la bella musica di BCS, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Volevo anche accontentare il più veloce al 338 26 62 777, perché attraverso i vostri messaggi WhatsApp ci potete segnalare la canzone che vi piace. Volevo salutare Elisa, che è stata veramente velocissima, ci ha mandato il suo messaggio WhatsApp per chiederci il pezzo di Nuginia, quello di qualche anno fa, non quello nuovo, si chiama Mare Chiaro.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in Illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in Illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in Illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best.

I'm in Love era la sequenza di Simply the Best, questo passaggio in collaborazione con Roberto Gomme, che salutiamo. Vi ricordo che in questi giorni potete già farvi fare un bel controllo completo alla vostra auto, così quando partite per le vacanze avrete la sicurezza, cari amici, che la vostra auto è bella sistemata a puntino, nessun problema quando viaggiate, è meglio sempre viaggiare sicuri, quindi fate un check-up completo. Tagliando, carica dell'aria, così almeno anche lì l'aria condizionata non vi abbandona a metà stagione. E poi, se avete bisogno dei pneumatici, affidatevi alla professionalità, all'esperienza, alla capacità dei nostri amici di Roberto Gomme all'interno di Carrozzeria Biasion, che vi aspetta a Brondolo di Chioggia.

0: cuore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: casa.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande in tutto.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors. A Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Not Love, la voce è quella di Rita Ora, ma adesso invece siamo arrivati in zona notizie, vi raccontiamo i fatti più importanti dello sport, vi raccontiamo tutto nella nuova edizione di Sport News.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Sobit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimer, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie, cari amici dello sport, con le ultimissime per quanto riguarda i campionati del mondo. C'è stato naturalmente un esordio ieri dei campionati del mondo, anche del Portogallo. Non è andata bene, Cristiano Ronaldo non ha impressionato, è stato un 1-1 contro il Congo e decisamente non ha fatto nulla rispetto a quello che era lo standard che aveva abituato in passato. Siamo solamente all'inizio però del campionato del mondo, ma è anche vero che Messi aveva davvero fatto qualcosa di straordinario nella partita d'apertura. In questa rivalità insomma diventa tutto abbastanza complicato. Tra l'altro lo stesso Ronaldo ha incoronato Messi, l'esordio vincente dell'Argentina con i 3 gol proprio di Messi hanno spinto Ronaldo ad un tributo definitivo. Il fenomeno ex Inter e Milan, commentando la serata per una TV brasiliana, ha sottolineato come i record sono fatti per essere superati, ribadendo la superiorità della pulce. Ogni volta che Messi scende in campo tutto diventa storico ed elegante, ha detto il giocatore brasiliano. Naturalmente stiamo parlando di Ronaldo il fenomeno, non Cristiano Ronaldo, che invece è l'avversario insomma di Messi. Parliamo adesso invece di Juventus, che sta lavorando alla nuova squadra. Spalletti in particolare sogna un ritocco in ogni reparto, ad iniziare dal portiere. Tra i nomi che stanno circolando, quello di Guglielmo Vicario, ma anche di Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda la difesa, Lukumi, centrocampo Frattesi, e in attacco Colomwani e Sorloth sarebbero i nomi che Spalletti vorrebbe assicurarsi per fare quello scatto in avanti che ancora manca alla Juventus per raggiungere, diciamo così, le altre formazioni competitors nel campionato. E per quanto riguarda invece il Milan, allenatore in una settimana. Lo scorso 25 maggio le fondamenta del vecchio Milan sono state demolite. Viene un colpo a tutti i dirigenti in carica e Allegri, attraverso un comunicato che parlava di fallimento inequivocabile. E adesso è arrivato l'ingaggio di Ruben Amorim come nuovo tecnico rossonero. Il proprietario statunitense ha dovuto incassare prima però diversi no. Il Milan quindi riparte da Amorim e adesso bisogna però lavorare alla campagna acquisti per rinforzare la formazione rossonera. Era l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: La canzone di Madonna, amici, si chiama Sorry, era l'ultima per oggi, grazie anche a Gioielleria Ballarin, che saluto, vi aspetta con i bellissimi orologi Daniel Wellington, sono uno spettacolo meraviglioso, tutti da scoprire. Viale Padova Sottomarina, siamo alla fine, segna l'orario. Da quasi 7 minuti sono le 13, ciao a tutti, buona giornata.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia e Felice, logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Carlo, voglio la cucina nuova.
9: Se ci pensiamo.
8: Carlo, voglio il salotto nuovo.
9: Sì, ci pensiamo.
8: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
9: Subito!
8: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
8: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
16: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Una città. Chioggia. Chioggia. Una radio. BCS. Radio. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: passione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike,

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il

0: Cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Nel 1997 muore assassinato il famoso stilista italiano Gianni Versace. Viene freddato davanti alla sua casa di Miami con un colpo di pistola. A sparare è Andrew Cunanan. Nei suoi ultimi tre mesi di vita, Cunanan, sotto l'effetto di droghe, uccise senza logici motivi 5 persone. L'epilogo fu il suo suicidio.
1: We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
5: Nel 1994 viene pubblicato il libro di Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Il titolo fa riferimento a John Frusciante, l'allora chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, che nel 1992 lasciò il gruppo all'apice della sua popolarità. Il libro divenne il simbolo del concetto di uscire dal gruppo, nel senso di uscire dalla consuetudine, dagli schemi sociali. Il nome di Frusciante fu cambiato da John in Jack, per non incorrere in problemi di diritti d'autore.
4: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: vicina a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
6: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
7: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
6: E al ricevimento ci pensiamo noi.
7: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
6: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
7: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
6: La casa di Alice,
7: dove sogni diventano realtà.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
14: Acquista!
15: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
14: Guida!
15: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
14: risparmia!
15: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
16: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
15: Con Take and Drive vinci sempre tu.
16: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ma dove siamo? Qui in Africa, in mezzo alle tribù. Aiuto con Bad Bunny, no? Se ci pensi un attimo, le tribù africane, non solo africane, insomma, fanno tutte queste. Aiuto allora, ecco.

0: Arrivati a giovedì 18 di giugno, sono le 2:22. Ancora buon pomeriggio, ben ritrovati. Olivia Rodrigo ci porta ad una breve pausa, ci sentiamo tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo

0: l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
1: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Amore, levati di torno, porno. Le bambole di pezza, porno, porno. E siamo arrivati a Simply the Best alle 2:30 del pomeriggio. Questa mattina mi trovavo a Padova, mamma mia ragazzi che caldo, c'erano oltre 30 gradi, veramente da morire. Qui si sta un po' meglio, qui si sta un po' meglio sicuramente. Allora, Simply the Best, dicevo, con Carrozzeria Biasion, in caso di incidente nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Con Biasion non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Vi consigliamo Carrozzeria Biasion perché anche gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale, naturalmente vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Ricordiamo inoltre che Biasion, in caso di servizio di soccorso stradale, naturalmente vi viene a prelevare con il carro attrezzi. E attenzione, non lo pagherete se poi lasciate la vostra auto a riparare in sede da Biasion, che trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti. Due successi anni 2000, i Simple Plan con Summer Paradise, subito dopo i The Fray con You Found Me.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS. Radio BCS.

Lì nel primo intervento sono stati sequestrati 105 paia di occhiali da sole e 36 bustine porta occhiali. Nel secondo la merce era molto più eterogenea, 80 bracciali brasiliani.

locale Luca Sattina ha dovuto emettere altrettante ordinanze che richiamano un elemento comune, la difficoltà logistica del comune nel custodire grandi quantitativi di merce sequestrate. I locali disponibili non sono sufficienti e come si

Tre sequestri conferma la linea dura dell'amministrazione contro il commercio irregolare, fenomeno che ogni estate torna a farsi sentire lungo il litorale clodiense, in particolare nella zona nord del litorale di Sottomarina, quindi confiscati occhiali, accessori e gonfiabili, abusivismo, naturalmente via ai sequestri.

0: Madre dolcissima.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS.
2: Unforgettable.
3: Andiamo. Sì, no.

1989, Zucchero con Madre Dolcissima, era questo l'Unforgettable delle 15, naturalmente con Gioielleria Ballarin che propone i bellissimi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che ti svolta il look, la tendenza, ricordiamo, continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta, sono le 15 precise.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
0: Filetto di orata.
2: Adorabile!
0: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta
14: Scuola di Musica.
13: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
15: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
16: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

canzone di Brescia si chiama Da Dio, Da Dio. Andiamo avanti alle 15:09, un po' di ritmo adesso con The Bauch, questa è Magnetic.

una bella temperatura che si aggira intorno ai 29-30 gradi centigradi, 5 città dove sono previste punte di 40 gradi, per quanto riguarda il grande caldo che è arrivato, almeno la prima ondata, grazie all'anticiclone africano. Allerta arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove la temperatura oscilla tra i 28 e i 36 gradi, ma la situazione peggiorerà già da domani, quando le città col bollino arancio diventeranno 8, mentre in Piemonte

Trento e Verone, il termometro potrà arrivare a segnare i 40 gradi, 41 in Sardegna, mamma mia. E come se non bastasse, non mancheranno improvvisi fenomeni temporaleschi, anche violenti, naturalmente in montagna.

0: amore, naturalmente con Planet Bike, dove ci sono veramente delle grosse novità da Planet Bike. Un grande showroom vi aspetta con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a scoprire quindi da Planet Bike le belle e-bike che vi propone, con un assortimento veramente incredibile. Ricordiamo, sono delle bici elettriche di qualità superiore, naturalmente con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Naturalmente il prezzo è super accessibile, paghi con comodo, a rate senza anticipo né busta paga. E ricorda che nell'officina specializzata di Planet Bike si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni.

0: Fognature,
1: ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande.
5: Rooftop.
6: Rooftop,
5: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
7: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

appuntamento di ogni giorno con 1, 2, 3, la musica la scegli te. Adesso ci sono due successi anni 80, Simply the Best, passaggio delle 15:30 con Irene Cara, subito dopo Nick Kershaw con

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app

statunitense. Ha ricevuto poi una candidatura ai Grammy Award nella categoria canzone dell'anno con Someone You Loved e 4 Brit Award, dove ha vinto nelle categorie di miglior artista esordiente di canzone dell'anno, sempre grazie a Someone You Loved. Beh, insomma, devo dire molto bravo Lewis Capaldi, che oggi ci è stato richiesto da Marina con Before You Go. Poi sentiremo Hold Me While You Wait del 2019 e poi passeremo alla canzone Wish You The Best, appunto, di Lewis Capaldi, oggi con noi in 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: Nelly Furtado è Manido.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Nelly Furtado, era il 2006 e questa è Man Eater per quanto riguarda l'Unforgettable delle 16, naturalmente con un falegname di Apadone Stile e Design, che naturalmente vi ricordano gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa. Passate da falegname di Apadone, rinnovate la vostra casa con le porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi perché non mettere in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato e con la detrazione del 50%. Li trovate in strada Madonna Marina, a Sottomarina. Bene, a questo punto io vi saluto da Monica Laurenti. È tutto, naturalmente vi lascio con il proseguo del nostro pomeriggio e vi do subito l'ora esatta. Eccola qui. Le 16:02. A domani.
1: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio. Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet a soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
12: La migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Una città. Chioggia. Una radio.
16: BCS.
15: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: ha detto, no, sempre detto, quando vedi gente che prende le misure, di non fidarti mai quando uno prende le misure, però sono misure diverse.
1: Ma sei in diretta?
0: No, no, assolutamente, sono ancora a casa io adesso.
1: Sono ancora a casa.
0: Io vorrei salutare Franco Nardo, che non vedo mai. Io vorrei chiamarlo Francesco, però. Guarda che chiedi di te, dico sempre Francesco, dico più Franco, si chiama Francesco. Grazie a Monica Laurenti che è rimasta con voi sino a questo momento. Questa è Radio BCS, sono Paolo De Grandis, c'è anche Cinzia Riccieri che arriva. Abbiamo Malika Yan. Oggi siamo molto estivi, ve lo dico. Abbiamo quell'atmosfera molto.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Be Active,

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Annalisa, tranquilla, tranquilla, tranquilla Cizia, stai pure lì tranquilla, di pure ciao e
1: è
0: basta.
1: È affollato perché... oggi qui okay. In radio.
0: Di ciao vado avanti io.
1: Ciao, vai avanti tu che mi viene da ridere.
0: Sì, vado avanti io. Allora, che c'è?
2: No, allora cosa? Dimmi che c'è una rubrica, dimmi.
0: Senti,
2: dimmi.
0: Oggi io e te non andiamo d'accordo.
2: Di al grande boss, c'è una rubrica.
0: Io grande boss.
1: Sentilo. Oggi è modesto, devo dire.
0: No, oggi c'è con gli adesivi. Si fa fare un adesivo scritto sono il grande boss.
2: Che abbiamo di fronte, cara Cinzietta. Vuole il monitor, certo. Ultramoderno. Certo. Vuole tutto, pensa di essere RTL.
0: Guarda che anche Francesco è d'accordo con me, anche Francesco è d'accordo con me, eh. Hai tutti contro, te lo dico, grande boss, hai tutti contro,
2: Va bene, dai.
0: Non aggiungere altro.
2: Sì, è un po' affollato oggi lo studio. Comunque c'era una volta, sai quella canzone The Woman in Red?
0: Sì, l'uomo
2: no,
0: in
2: la
0: red.
2: Donna in rosso. Sì. Oggi abbiamo The Woman in White.
0: White.
2: Parente di Glenn White.
1: Che è molto bello, The Woman in White, mentre lui sai come mi chiama quando io mi vesto tutta in bianco? La gelataia.
0: La gelataia.
2: La gelataia.
0: Perché ho l'infermiera.
2: E tu lo chiami Paolino?
1: Io no, lo chiamo Paolino.
2: Perché Paolino?
1: Non so, mi ispira così.
2: No, ma lui lo
1: e
2: sa.
1: Lui non è piccolino,
2: No, vero Paolo? Abbiamo avuto Paolo un CT della nazionale, no? Che quando giocava suo
0: come
2: figlio
0: faceva?
2: vai Paolino, vai
0: no, ma
2: Paolino.
0: Ma è convinto di imitarlo bene, hai capito, Io glielo faccio fare, altro che. Ricevi, senti un attimo, parliamo di gomme di automobili.
1: Molto volentieri.
0: Vuoi parlarne tu?
1: Sì, perché facci. Roberto Gomme vi invita più che a cambiare le gomme, che avrete già fatto, immagino, spero, a vedere tutte le promozioni. Ci sono promozioni estive su controlli completi, manutenzione, offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Anto, fa caldo, adesso fa veramente caldo, quindi l'aria condizionata ci vuole. Non aspettate l'ultimo momento, andate da Roberto Gomme che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina. Ed ora le due canzoni degli anni 90, del 1991, Ten Sharp con You, del 98 invece Fastball con The Way.
3: Radio BGS, simply the best, simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successo. Simply the best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
0: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
3: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
8: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
8: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
10: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
11: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro.
12: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbina

0: 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Allora, Cinzia, sono Giorgino ancora una volta, lo spettro di Gino.
1: Ma che?
0: Allora, 527.000 erotti studenti questa mattina alle 8:30 si sono recati a scuola per l'esame di maturità.
1: Sì, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa con il nostro prof Matteo.
0: Esatto, il giorno.
1: È il
0: e
1: giorno,
0: oggi c'era
1: quindi questa notte è stata la notte prima degli esami. Canzone indimenticabile.
0: Parla stupida stasera.
1: Ma non è quella!
0: Ho sbagliato. Allora, c'erano diverse tracce perché si parlava di italiano questa mattina. A sentire un po' gli studenti, qualcuno ha detto era anche troppo semplice.
1: Ah, veramente? E quali sono state le tracce?
0: Allora, mi prendi un po' la sprovvista perché le avevo qua davanti, va bene, insomma. Le tracce, non, ma sai che non le ricordo più le tracce che c'erano?
1: No, va bene. No, perché mi interessava, visto che hanno detto che sono semplici. Poi di solito una magari riguarda l'attualità e sembra un pochino più semplice, perché uno dice vabbè, qualcosa da scrivere ce l'ho, e poi le altre spesso, che ne so, sono di storia un po' più complicate, bisogna essere veramente preparati.
0: No, ma non è una cosa difficile, un pochino mi sono sfuggito, perché stamattina le sapevo quasi a memoria, non è vero, però mi sono proprio sfuggito. Però la tua domanda, no, sai cosa? La domanda che hai fatto era proprio giusta, senza avvertirmi. Quali sono le tracce?
1: E dici, parliamo della maturità di stamattina, ma le tracce erano facili. Me la rubi la domanda.
0: Sì, vabbè,
1: cioè,
0: altro che adesso devo farlo forza. Adesso.
1: No, ma non occorre Paolo, no, non penso che i nostri ascoltatori
0: c'era Pavese,
1: non vivino
0: per c'era
1: se
0: Pavese,
1: non sanno
0: Pavese,
1: le tracce.
0: Calabresi, Pavese, adesso che me ne ricordo.
1: Ah, facili.
0: Sto guardando, insomma, altro che.
1: No, a me piaceva invece sapere quella dell'attualità.
0: Sto facendo una figura di merda in questo momento.
1: Io no.
0: No, tu no, non me le hai chieste, non le sapevi nemmeno, altro che.
1: Va bene, le diremo dopo, dai, le diremo
0: non
1: dopo.
0: Non è vero, non le diremo
1: sì?
0: dopo.
1: Sì, perché è bello, perché è interessante, soprattutto quella dell'attualità, come ti dicevo, perché di solito ci sono gli argomenti caldi degli ultimi anni, dell'ultimo anno soprattutto, per cui mi incuriosiva.
0: Vabbè, se ce l'abbiamo figuraccia questa, ma mica siamo studenti, quindi alla fine. Allora, si parla del testo tratto dall'Assemblea Costituente, cioè praticamente l'insediamento e il discorso dell'allora presidente Saragat nel 1936, poi un brano di Frank Furedi, I confini contano, Mario Calabresi, interessante, questo l'avevo letto stamattina, Alzarsi all'alba, è un testo in cui si parla della fatica, te lo dedico perché forse non lo sai cosa vuol dire. Poi è stato scelto anche l'articolo della giornalista tedesca Henke Usman, cioè Funziona a meraviglia, così si chiama, e mi sono brancati Cesare Pavese anche tra questi, quindi bene o male Biancucci l'abbiamo
1: già detto. Erano sette le tracce, addirittura
0: esatto. In tanti si aspettavano qualcosa di diverso, però la maggior parte, sono leggendo, non sono andato a leggervi, dico sinceramente, i titoli, però vado un po' sul succo, erano in ansia completa nel vedere delle cose anche difficili, invece bene o male non ho letto grandi difficoltà,
1: insomma. Quando si dice, cioè, così mi fa un po' ridere, nel senso che stiamo parlando veramente di tantissimi studenti, non penso che tutti possano aver detto una cosa
0: l'intervista random, hanno preso così, tu vieni e quindi è andata.
1: Ok, possiamo chiudere questo argomento non argomento.
0: Va bene, abbiamo detto un sacco di cose. Se vuoi ne riparliamo adesso.
1: Sì, perché voglio sapere la traccia sull'attualità.
0: Non c'è.
1: C'è. Non le hai dette tutte sette.
0: Non c'è. L'hanno cancellato adesso.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Questo è Lionel Richie con Dancing on in the Ceiling 1986, canzone che io trovo meravigliosa in questo pomeriggio in cui abbiamo dato delle informazioni importanti, utili per tutti.
1: Dettagliate soprattutto
0: perché noi ci prepariamo sempre, siamo proprio preparati.
1: Non andiamo mai a braccio.
0: Mai successo. Allora, visto che parliamo di braccio, parliamo di orologi.
1: Ottimo, vedi?
0: No. 1+1=3, lo sapevano tutti. Gioielleria Ballarini, ti escludo perché mi fastidisci.
1: Va bene.
0: La gioielleria Ballarini, oppure ti lascio perché così.
1: Basta, Paolo, ma che hai oggi?
0: Gioielleria Ballarini.
1: Oggi Paolo è strano, ve lo dico. Sarei impegnato.
0: La gioielleria Ballarini vi aspetta con nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che gli svolta anche il look, un orologio di tendenza con le casse in piccole squadrate, volendo, che rende l'orologio molto vintage, quindi sia per lui che per lei. Se poi acquistate da gioielleria Ballarini un orologio Daniel Wellington, avrete in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi quindi questa bellissima occasione. Stefano e Karin vi aspettano alla gioielleria Ballarini in Viale Padova Sottomarina, oppure sui social.
1: A proposito di orologi, vediamo che ore sono, le 17.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Estate bollente da Planet Bike.
10: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
9: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
10: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
9: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
10: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
10: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande intorno.
16: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
17: Mia nonna.
16: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
17: Mia nonna.
16: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
17: Facile! Ferramenta Sassariolo.
16: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
17: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
18: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
19: Guida!
18: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
19: risparmia!
18: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
20: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
18: Con Take and Drive vinci sempre tu!
20: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
21: Una città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: ultime settimane tanti cittadini si lamentano per i tantissimi lavori, cantieri che ci sono qui in città. Ce n'è uno che è appena arrivato e per
1: Viale Padova,
0: fortuna...
1: solo Viale Padova ci sono quattro. Solo Viale Padova.
0: Sì, beh, Viale Padova chiaramente messa proprio male, adesso speriamo che sistemino in velocità, ma c'era un'altra zona davvero ammalata, il lungomare, proprio la passeggiata, cioè ormai da tanto tanto tempo non si poteva praticamente transitare.
1: Adesso
0: però,
1: ancora?
0: No, non iniziavano i lavori, infatti spesso ci si domandava quando magari si faceva una passeggiata, una corsetta, qualcosa, ma come mai qui non sistemano, che siamo in piena stagione, e oggi invece hanno cominciato a sistemare, hanno aperto un nuovo cantiere e hanno completamente tolto tutti i cubetti di porfido. Per cui adesso vediamo che cosa
1: si vede proprio,
0: cosa
1: che
0: faranno.
1: Stanno facendo dei lavori.
0: Sì, sì, sistemano proprio alla grande.
1: Vabbè, vuol dire che Chioggia tra qualche mese sarà ancora più bella, ancora più fruibile. E parliamo anche della Romea, che con i lavori sul ponte, insomma, ci sono ancora, insomma, qualche...
0: E come no, ci sono ancora, però ci sono buone notizie, perché probabilmente a breve, se non è già iniziato, avremo proprio il come si dice, l'alternanza, per cui, e forse anche la doppia carreggiata, insomma, per cui
1: li attendiamo, 30 facciamo 31,
0: sì, solo che comunque i lavori saranno sicuramente molto molto lunghi
1: e noi li aspettiamo alla fine,
0: sì,
1: perché siamo bravi.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
4: Presenta Out Now.

of questa I Knew It, I Knew You, Taylor Swift nell'appuntamento con Out Now, protagonista ancora una volta. Devo salutare mio amico Stefano di Planet Bike, che ho chiamato oggi, che mi ha detto vieni a provare la nostra bicicletta, verrò ben volentieri, quindi con questa estate bollente. Da Planet Bike trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Quindi andate a scoprirle anche voi come ho fatto io, un super assortimento dei bike, di bici elettriche di qualità superiore, bici elettriche con motore più importante, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, nonché stop di frenata. Il prezzo super accessibile, pagate con comodo a rate e senza busta paga. E ricordate che nella officina specializzata di Planet Bike si riparano qualsiasi tipo di biciclette. Planet Bike in Viale Mediterraneo Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra bicicletta.

0: Natale.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
10: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
10: E poi ottimi cocktail e aperitivi. E le

0: Mare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ashcaffè.
1: Ashcaffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: possiamo dire buona prima, speriamo buona seconda. Ritorniamo sulle tracce dell'esame di maturità
1: Ritorniamo sulle tracce. Stamattina non eri preparata.
0: Ah, io non ero preparata. Veramente non eri tu preparata. Che hai lanciato il discorso.
1: Non eri preparata.
0: È una mia domanda, non hai saputo preparata. Rispondere, quindi è 3-3. Ma come dicevo prima, le tracce sono 7 invece, ci sono varie tipologie, c'è analisi e interpretazione del testo letterario, Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, poi c'è il testo argomentativo su un discorso di Giuseppe Saragat, e poi estratto dai confini contano, estratto da, insomma, cose che naturalmente noi non possiamo comprendere ma soltanto gli studenti, e poi ci sono i due temi di attualità dal brano tratto da Alzarsi all'alba di Calabresi, il tema della fatica, come dicevi prima tu, e dell'impegno personale, questo molto bello, e poi l'estratto da un articolo che si chiama Funziona a meraviglia di Usman, dedicato alla capacità umana di provare meraviglia di fronte alla natura. Anche questo è molto carino, vedi che
1: no,
0: di
1: ma
0: solito
1: sono belle, quelle sono la fatica, però mi
0: quelli
1: piace
0: di attualità di solito, insomma, puoi spaziare di più, diciamo, noi però non ce ne intendiamo chiaramente, anche perché siamo fuori dalla scuola da tantissimi anni, e quindi sono andata a vedere un po' che cosa ne pensano le persone che ne sanno, i professori. Ti leggo soltanto qualche tracce vergognose. Tracce così brutte non si vedevano da anni. Poveri studenti, fatemi conoscere chi ha deciso le tracce. Tutto così, quindi probabilmente non sono belle tracce, però noi appunto non possiamo comprendere.
1: Ma cioè, anche
0: perché
1: gli studenti stessi dicevano che sono tracce molto semplici, molto dozzinari.
0: No, proprio brutte, loro dicono, non so in che senso, appunto, perché non possiamo, vergognose addirittura, chissà come mai. Ma un'altra notizia simpatica è che hanno provato a far svolgere un tema a Gemini, cioè l'intelligenza artificiale, e ha risolto il tema, insomma la prova di maturità, qualsiasi prova di quelle che abbiamo citato, in 3 minuti.
1: Okay.
0: Perché chiaramente, però vabbè, queste sono cose che si fanno.
1: Esisteranno anche le lauree per l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Esisteranno anche, ma
0: non usufruitene in questo senso, perché non vi serve, dopo rimarrete penalizzati.
1: Pensa che era ammesso all'esame oggi solo il vocabolario cartaceo. Cioè cartaceo, come una volta.
0: C'è
1: gente che non sapeva girare. Cos'è questa?
0: Cos'è questa qua? Cioè, cliccavano, ma com'è?
1: Rollavo, questa
0: te la devo dire, parentesi velocissima. Ti capita mai di guardare, che ne so, tipo appunto un libro, vedere una foto e fare così per ingrandirla? Messi, mamma.
1: La televisione.
0: Come sono messa bene? In televisione.
1: Toccare lo schermo della televisione.
0: No, io una foto di un libro, ho detto no, sono finita.
1: Finita, basta.
0: È finita.
1: Invece noi abbiamo appena cominciato per ascoltare due canzoni degli anni 2000, Bastigli ma anche Zucchero e Musti.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
12: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
12: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS

0: Allora, attenzione, si parla di calor. Prima ci scherzavamo col fatto che fa effettivamente molto caldo, tanto che la Regione Veneto, per la tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature, dalla giornata di ieri fino al 31 agosto ha deciso di far entrare in vigore l'ordinanza regionale firmata dal Presidente Stefani, che vieta le attività lavorative all'aperto dalle 12.30 fino alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nelle cave nelle giornate, appunto, in cui questo, il caldo, insomma, sarà così forte che avremo un rischio alto per esposizione alla caluria.
1: Esatto, quindi questo provvedimento è adottato proprio per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori di fronte a queste temperature molto molto calde, quindi la Regione raccomanda a tutte le aziende di adottare queste misure organizzative, quindi stop al lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16.
0: Importante, gli anziani che andranno a vedere i cantieri, i lavori come sono messi
1: e quindi hanno da vedere,
0: Che si mettono le mani dietro la schiena.
1: Potrebbero venire anche da fuori.
0: Sto finendo.
1: Potrebbero fare delle corriere
0: dietro la schiena.
1: Potrebbero anche venire in treno.
0: Possono farlo.
1: Treno delle vacanze. Ah no, il treno del mare.
0: Dalle 16 in poi, quindi possono farlo.
1: Certo, anche alle 16, ma già sta
0: queste
1: frescura.
0: Interruzioni,
1: però.
0: Queste interruzioni veramente odiose che fai, veramente.
1: Sono proprio maleducata.
0: Perché sei stata all'aperto prima?
1: Sì, ho preso un colpo di sole.
0: Ah, si sente.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Cubo sei, in che locale sei? Che locale sei
1: che
0: adesso?
1: Bella.
0: Cos'è? La 91.
1: 91, ragazzi, 91.
0: 30 anni, se non di più,
1: Più di più.
0: Mamma mia, che storia che.
1: Era veramente tanto che non la sentivo. Robert Owens.
0: Dio Friend, questa è una versione più discotecara, questa
1: sì,
0: che da radiofonica.
1: Giustamente.
0: Abbiamo creato questa atmosfera. Anche perché se questa canzone nel 91, nel 91 la ballavano i ventenni.
1: Sì.
0: Quindi siamo anche nati nel 70, quindi siamo lì.
1: Di chi stai parlando?
0: Ti giuro che non ci ho pensato nel momento in cui l'ho detto.
1: Io avevo. Io presente
0: sui 25 presente. Avevo all'epoca, altro che bella questa canzone, è proprio bella, mi ricorda, sai cosa, i locali estivi, quelli con qui si ballava in mezzo agli alberi eccetera, queste ville bellissime, meravigliose. C'era, ma c'era anche la IJ che aveva l'estivo che era bellissimo, all'epoca io ci lavoravo
1: negli anni 90, era
0: il corrighetto, il Glenn White, bellissimo, bella storia, veramente bella storia. Di cosa parliamo adesso?
1: Cosa? Aspetta che scendo dal cubo e dalla nuvola.
0: Vai.
1: Parliamo di

0: gli incentivi disponibili, ad esempio per la sostituzione di infissi interni ed esterni, e le zanzariere che adesso decisamente servono. Andate, fatevi fare un preventivo che è sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: Mancano 20 secondi, poi saranno le ore 18.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
2: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
3: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Carlo, voglio la cucina nuova.
12: Se ci pensiamo.
11: Carlo, voglio il salotto nuovo.
12: Sì, ci pensiamo.
11: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
12: Subito!
13: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
14: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
13: Carlo, andiamo!
15: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
16: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
15: inferriate, ringhiere,
16: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
15: portoni scorrevoli industriali,
16: strutture per parcheggi coperti modulari,
15: strutture e macchinari inox per littica,
16: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
15: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
16: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
15: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
17: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
18: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale, a pranzo o a cena.
17: Gabbiano

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: che bella questa canzone dedicata alla sorella Chiara, è vero o no? Carinissima. Lo sapevi?
1: Ah, sì, vero, sì, lo
0: dedicata
1: sapevo.
0: Alla
1: sì,
0: sorella.
1: Sì,
0: no, io avevo ascoltato il testo, avevo capito qualcosa, poi ho letto un'intervista e l'ha confermato. Sì, poi riascoltandolo ho detto sì, era proprio per sua sorella.
1: Bello, sì, si sono persi un attimo, ma poi si sono ritrovate.
0: Ritrovate. Allora, abbiamo una siglettina. Eccola.
1: Abbiamo due festeggiate, Federica e Mary. Ciao ragazze!
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Vi piace che vi chiamo ragazze?
2: Sì.
3: Molto. Per me sì.
0: Mary, sei tu che sei davanti a noi?
2: Certo. Sì,
0: ma adesso sì. Stai guardando la strada?
2: Esatto,
1: aspetta che si affaccia Paolo. Allora dovete sapere che Mary ha un negozio di parrucchiere di fronte a noi, giusto Mary?
2: Sì, certo, ecco. Proprio di fronte a voi, Gruppo Pozzato.
1: Esatto, Gruppo Pozzato, proprio di fronte alla radio. Quindi adesso Paolo si sta affacciando dalla finestra per salutarmi.
2: Ciao, ciao. Così volevo cogliere l'occasione per fare gli auguri anche a mia sorella gemella Paola, che sì. Oggi festeggiamo insieme il compleanno.
1: Tanti auguri anche a lei, allora. E lo festeggiate insieme, Mary?
2: Sì, lo festeggiamo insieme. Questa sera facciamo un aperitivo con amici e poi sabato sera facciamo con i figli, con le figlie e altri amici, insomma. Li festeggiamo due volte. Oggi anche con i colleghi di lavoro e poi sabato.
1: L'hai vista allora Paolo? Mary?
0: Certo l'ho vista, ci porto sempre il Matteo. Matteo vuole andare a farsi tagliare i capelli dagli amici di Chioggia.
1: Sì.
0: Quindi vuole andare dai miei amici di Chioggia, altro che. Mary, come va il lavoro? So che comunque ne avete, siete bravi, insomma.
2: Sì, dai, ormai è una vita, insomma, siamo abbastanza collaudati, siamo contenti. Poi adesso anche il periodo del turismo, no? Abbiamo diversi turisti che vengono appunto a farsi i capelli, poi abbiamo tutte le nostre meravigliose clienti che
1: fisse.
2: Appunto vengono sempre in negozio anche appunto o per una piega o per una consulenza e cerchiamo sempre di coccolarle e di cambiare il look quando appunto ne hanno voglia.
1: Questo infatti mi interessa. Certo. Tu che cosa vuoi sapere, Paolo?
0: No, Mary, poi passiamo a Federica. Mary, una curiosità, ma la gente, quando le donne, gli uomini, i bambini, quando arrivano, sono scafati quando vengono a tagliarsi i capelli o come una volta fai tu?
2: E dipende, adesso devo dire che soprattutto le ragazze sono molto informate, arrivano con il cellulare sarebbe fatti così . E allora poi insomma se è possibile cerchiamo appunto di accontentarle, anche perché come dico sempre io, il capello è l'abito che noi ci portiamo addosso tutti i giorni.
0: Sempre.
2: Non è detto che quello che si vede su una foto sia consono con il nostro tipo, la
0: Certo. Figura
2: del capello, la forma del viso. E allora cerchiamo qui appunto di fare queste consulenze personalizzate. Così le facciamo.
1: Ottimo, ottimo. Sentiamo anche Federica. Ciao Federica.
2: Ragazzi, però io vi saluto perché.
0: Ciao Mary.
1: Ciao Mary, sì,
0: abbracciamo.
1: Vai, tanti auguri.
0: Ciao Mary.
1: Ciao.
0: Federica, sei rimasta sola. Sei tutta nostra, Federica.
2: Sì.
1: Dove sei in questo momento, Fede?
4: No, sono a casa.
1: Ah, casuccia. Ma sei stata al lavoro anche oggi o sei riuscita a prenderti un giorno per te?
4: No, ho lavorato questa mattina, ho fatto l'orario di mattina perché lavoro in una casa di riposo, quindi ho fatto la mattina, ho fatto il mattino.
1: Lavoro duro, Federica?
4: Diciamo di tanta pazienza, sì.
0: Però dà anche soddisfazione.
4: Tante soddisfazioni, sì.
1: Soprattutto quando aiuti gli altri, sicuramente.
0: Quindi diventi un po' figlia, un po' mamma a chi fa questo lavoro, giusto?
4: Sì, molto spesso figlia.
0: Figlia, esatto. Però sai, mi
1: si dice
0: da dire
1: che
0: quando
1: gli anziani ritornano
0: bambini
4: è vero.
0: Di grandi soddisfazioni. Come hai festeggiato questa mattina al lavoro o no?
4: Abbiamo festeggiato al lavoro, sì, ho portato le pastine, nell'orario di pausa abbiamo festeggiato qui 10 minuti così in compagnia, che è sempre piacevole insieme alle colleghe.
1: E adesso invece che si fa? Che ti attende?
4: Stiamo preparando per stasera, andiamo dai nonni e festeggiamo lì dai nonni insieme tutti i nipoti, famiglie, insomma.
0: della bene, famiglia bene. Riunita al 100%, esatto. Con tutti.
1: Ma che segno è adesso? Giugno 18, cos'è?
2: Gemelli.
0: Sì, sì, domani mio papà avrebbe fatto 94 anni.
1: Caspita, sì.
0: Che storia, adesso che ci penso, sono il 19 di giugno. Federica, sentiamo nell'aria festa per questa sera sicuramente, allora ti lasciamo prepararti alla tua serata. Ti abbracciamo.
1: Ciao Federica, tanti auguri ancora.
0: Ciao.
2: Grazie
0: a te, altro che ciao.

0: Italy. What is Baccaro?
1: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
0: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
1: Il Cicchetto, ovvio. Eno Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia. Il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
0: I love il Cicchetto.
1: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
0: I love you.
1: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
0: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.

0: delle nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
1: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: appuntamento di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ci piace questa canzone di Mute, vaffangolo amore, vaffangolo. Nuovo allora, nessun vincolo assicurativo polizza, adesso parliamo di cose serie, stipulata con il vostro carrozziere, anzi costo assicuratore, potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. Nessuno vi può obbligare, no, siete obbligati di, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, quindi siete obbligati a scegliere ciò che volete voi. Non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che magari vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale, quest'ultimo gratuito se lasciate lì l'auto ad aggiustare. E Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion, dove si trova in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, quindi a Sottomarina, sempre un passo avanti.
1: Ed ora parte uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, quello dedicato agli anni 80, 1982, sentiremo Go West e poi Kim Carnes. Li dico così perché Paolino sta cambiando in continuazione.
0: No, mi piaceva Go West perché parto subito.
1: Ah, vuoi partire con Go West? E quindi go West.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you.
7: Anna mai core.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Tic tic.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS

0: Guarda, il cerchio si chiude. Questo pomeriggio abbiamo cominciato qui a Radio Vicenza a parlare di cantieri aperti, quindi di problematiche legate soprattutto ai cantieri in città, quindi a Sottomarina, a Chioggia. Terminiamo parlando ancora una volta di cantieri, quantomeno una piccola notizia che riguarda il ponte di Chioggia sulla Romea, quindi andando verso Padova, tornando verso Padova, che si chiama...
1: Ma in realtà sarebbe il ponte traslagunare. Canale Lombardo.
0: Esatto, questo nome. Questa mattina alle 6:50 era aperto, quindi diciamo che non c'è più il traffico alternato, ma è completamente aperto.
1: O la chiusura totale, perché questo weekend era stato chiuso totalmente.
0: Esatto, sì, perché c'erano delle prove di resistenza del ponte. Sì. Adesso la Romea è aperta, quindi non vuol dire che potete arrivare ai 200 all'ora.
1: No.
0: Però con la prudenza la sappiate che adesso a Chioggia le code ci saranno lo stesso in questo fine settimana, molto caldo.
1: Sì, anche
0: però
1: perché
0: più
1: comunque la strada non è ripristinata del tutto,
0: totalmente.
1: I lavori continuano, ANAS ha fatto sapere che per la questione nidi di rondine, perché non so se hai sentito
0: se era vero oppure no.
1: No, è assolutamente vero, però queste rondini non hanno assolutamente fermato né procrastinato i lavori.
0: Li lasciano lì,
1: ci mancherebbe altro, ma ANAS ha pensato bene di cominciare da un'altra parte e quindi cominceranno al lato opposto dove ci sono i nidi di rondine. Quando avranno finito quel lato, le rondine a settembre se ne andranno e quindi si potrà fare anche
0: l'altro. E se non se ne sono andate, che fanno?
1: Ma di solito funziona così.
0: Un ponte.
1: Mandano una lettera, una raccomandata,
0: prendono le rondini con amore e si spostano.
1: Preghiamo le
0: rondini. Un altro spazio.
1: Di andare da un'altra parte, ma così sarà, perché la natura è di solito è precisa.
0: Vabbè, abbastanza. Vabbè, viva le rondini!
1: Sì.

0: Sacrina, ma secondo te questa è una canzone d'aperitivo però no, questa di Saif, Buona Domenica.
1: No, ci vuole qualcos'altro, Paolino.
0: Qualcosa di più qualcosa inglese, quasi quasi, qualcosa di più inglese, un pochino più inglese. Un aperitivo. Beh, insomma, l'atmosfera ci vuole. Sulla DBCS a quest'ora ci buttiamo sempre su qualcosa di molto particolare.
1: Bella ora.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: E piacciono tutte, anche questa Through the Barricades del 1986, riascoltata in Unforgettable grazie a Gioielli Ballarin, grazie a Daniel Wellington che è arrivato con un nuovo orologio, quello vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Ma attenzione, se acquistate ora un orologio di Daniel Wellington avrete subito in regalo gli occhiali della stessa linea, per cui insomma vi portate a casa orologi e occhiali. Direi che è una bellissima occasione che non potete perdere, quindi Stefano, Anna e Karin vi aspettano come al solito in Viale Padova Sottomarina.
1: Noi invece domani alle 16, sono le 19.
0: Ciao, ciao.
1: L'ho fatto io.
2: Centro Veneto Energia.
1: Sbagliato.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Sì! Well, I found a
4: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove sogni diventano realtà.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
9: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop. Non

0: Appoggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
1: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
0: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
4: Acquista!
5: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
4: Guida!
5: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
4: risparmia!
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
5: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Be active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico Sottomarina.
1: Gustati l'estate.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Rial.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli.

0: ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì sì, come no.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
12: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: suona i successi 80, 90, 2000.
1: Simply the best.
0: I successi 2000.

0: best.
1: Simply the best. Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai corre.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
14: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
14: La migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci

0: mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.

0: Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? È lo sport del momento, è il padel.
1: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
1: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
2: Claudia Lab.
0: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: 041 49 65 905.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
0: Guida rilassato.
1: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
0: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
1: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
1: Da Casa Mania trovi serra.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
0: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
3: Rewind.

0: piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
0: La Taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
0: La Taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La Taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Sorry, what is Baccaro?
6: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
5: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
6: È il CK

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Radio BCS. Radio BCS.

0: Nindo, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. È il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
2: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
2: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
2: Associazione Musica Chioggia,
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
4: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.